Suena su dula che laga la vendo de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suena su dula che laga, la vendo de corsa. Suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Anche de pli musica instrumentala, che tais vus en l'emissione, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier is sar florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal l'ovo la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quaien des lingues grasses de questa damaun? Da la festa federale da Tir, che è fin, con le unioni involvidas, speciata pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra, uscia sa cloma in dal quartfinals del campionato mondiale de Balapè. E Laura Otz, jesse ven sulle jif, e con un vent moderava in fine 27 gradi. Jella sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. Ieri la festa federale da Tir 2026 in il Grigion, ida fin. Durant les devose squadremnes an 35.000 tiradurs e tiraduras saietalu program. Ieri in lura venize ruiz 3 campion tiradurs e 2 campionesse tiraduras. Ed in victura è davanta Georg Maurer de Favogn, in la categoria buis de sport elites in 300 meters. Qualche per tutti il preventivo da 14 milioni francs, s'exprime il presidente del comitè d'organizzazione della festa federale da Tir, Martin Candinas, optimistico in verso RTR.
2: Con qualche le unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si vive liuk. Ed è una cosa che è optimistica, che noi vengono da voi in seguire in un'ola. Si è intenzionato più fosse al davos bi per tutto quel che hanno l'uvrao per quella festa.
1: Le unioni di Tir che hanno collaborato con Pia Quintana sono per raps per loro casa. In l'exterior, per impoare terminare la guerra russa contro l'Ucraina, si è il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucranese Volodymyr Zelensky all'ora dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara. La sentupada sai alle mesemna sentemezdi annuncia la reggenza americana. L'idea sai era che Trump contactesse il presidente russo Vladimir Putin. L'inscontro supremo della NATO comincia da maun. Intanto da questa notte 9 attacchi russi in l'Ucraina. In la capitale Kiev antenò le autorità almeno 7 persone perse la vita. La società aviatica britannica EasyJet è pronta per il nuovo possessore. L'impresa comunicata va approvata a principi in offerta di sorpiade dell'investita americana Castle Lake. Quel Porsche per EasyJet è in tot 5,6 miliardi di francs. O ston sco in prima anche les azionarias ed ils azionaris de EasyJet approvare la sorpiade. Blair valitete EasyJet an 30 Rauta il strecstatterà a Londra, Milan e Ginevra. Ostre il campionato mondiale de Balapè. L'Inghilterra può vinne avanti a miad in secondo titolo su entri il 1966 con franà il Mexico con una vittoria da 3-2. Ied entan steine dira nus per il Zengleis. Sente che Jude Bellingham ha saietà 2 gol sai per 100 secondi, a Julian Quiñones scorsani anche avanti la pausa al 2-1. Comincia mai in penalti realizzare stevi dura 70 minuti 3-2. Per vedere una carta coach non il Zengleis tentan da diventa le 50 ravle minuto mo in 10. Il Mexicans han fatto grande pressione nel gol in Gleis ad un batten. Avanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia. Ie sta in dieu spettacolare con blera chances. Ome 2 gols per la Norvegia a saietà Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar con realizza in penalti. Sente la terrada brasiliana a Neymar annuncia che il se retiria dalla nazionale brasiliana. In il quartfinal fronten la Norvegia e l'Inghilterra in sin lauta quai la sonda proxima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha abolì la sospensione del jugada american Folarin Balogan. Quella aveva vis la carta coach nel dieu contro la Bosnia-Herzegovina. Os po el da in lo chiavel final contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in les medias sociales alla FIFA. La Belgia è sorstata della decisione. Ed anche tennis, Belinda Bencic è crudadora in la chiave finale del turniere Wimbledon. La Svizzera pers contro l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinchiavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff de pilenciata della Davose Stadion.
0: La meteo.
1: Era con un po' velz de nivels vegnots a vent sulle jiv, i dat in vent moderana dal nord. Les temperaturas maximales en nots a se meden ter 25 grads, a mi steire den il sursees ter 23 grads, en la sure so selve ter 26 grads, e de quira ter 27 grads. De vente de maun vegne l'ura puschvei fitch sulle jiv e chaud. A scuol dati de maun nemesemna fine 28 grads e de quira fine 32 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Corso entre la Sisi e l'Indisch Gisil Sis de Fenadur, ciao, BNG, buona chat a Lema Nova, io sono Georgina Yankee. La demeunzo entre che la fiesta mexicana è a fine del samba alla brasiliana e il quart final del Mundial Svin Saltau senza la Brasilia. Adil Mexico. Nus Saltai nus a un bugrat, vinin inaga Andrech, neonavon, figenils, amprims, pass.

0: Il indigis con qualina una pau combas grevas, barba gatti e la demenzo entre chi è veniu, pedalau silvello tras l'ingedina, surpassa ed esur confin, alivigno ad una voce cernez, mincindils, varga meli ciclistas, con lur ambizions tot personales.
1: Mette mai d'una gente in pan bött, lura nair alzo in qua c'è posto lavorare via in pan, e sa perché c'è ven l'usi a levna col vello, o perché c'è ven a far queste ciaie.
0: El è Jon Fanzun, a 31, da giù premiera a Mesco, fino a mira da dominia la prima gacqua e maratone. Se decideus per la quarta, bien quarta relativ, 97 km in stein da surmontà, pass del Fuorn, Forcola di Livigno, pass Bernina, e in pulit strapaz. So enter 4 ore a mezzo Silvello e Jon Fanzun arrivaus con Miracau in Surri a Zernetz.
1: Dopo a due scopati, quasi niente fitch buon, buon'ora una bellezza, le set partir da Zernetz verso il passo del Fuorn, e allora sei a tratti lunga e ne un bel dì, sì, proprio.
0: Premiera Gartigiada, sciei eu son quasi ciunch, scins tecla seu fazit. Montecei, Jon Fanzun, per finamires futuras?
1: Ed es io punto bler melder, che ci avevo pensato, ossa... Ein l'euforia giusto dopo la corsa, adesso se poi dice prossimo andai forza la lunga.
0: Quella lunga col nome la Svizzera per se preparare in nega mentalmente Jon è 17 km lunga ad alu double a 6 metri del tezia che in da surmonta. Il maraton de Velo Engiadin a sia edizione de jubileum de Vignons per eun de pli impressions rtr.c.
2: Balvus, al puls del sport regional.
0: Allora, si grazie a Dio, vergaula 6.

0: Tgei a notg da Balapeins a Struz nua antgei ver la Norvegia che eliminesce la Brasilia. Il campion de record din duel propi epic ei Aztecan Stadion cu la meira fin pils anglens che se terra nel siemi dils Mexicans de dominiazi che gronsco terra hospitonta la fiesta mexicana ei a fin.
1: Etia, il duel della devosa notg. Campionato Mondiale de Balapé 2026.
0: Els els fascineixen vinevon els vikingers de la Norvegia. L'ur rembla continueixa. Ed è un gioco spettacolare con massa chance sette la Norvegia ora del turnier la Brasilia il campione da record Gudognon con dus adin di inaga de pli Erling Haaland che fa il gols per la Norvegia la 79 minuta cui ciao ina nulla e la 90 il 2 nulla la Brasilia a Monza ve uscursani quart von fin con in penalti che Neymar fa in 2 d'anton se venze che quai è stau sia propi pidevosa azione insomma el trico della Brasilia Neymar sarà trai della nazionale a Haaland se catapultesce con 6 dus gol si in prim plats di scappo 7 gol su quals mundials a 7 tutine Berchko Lionel Messi a Kylian Mbappé. Per la Brasilia concesse cun titoli de campions vala VM a fin proprio con una gronda trompada per la truppa de trainer Carlo Angelotti esi il Mender turnier de pi io 1990 de pi lur de vos titoli on 2002 esi us la 6ª ga in serie che la Seleção ven eliminata de dina equipa dall'Europa. Questo fa dell'URSS. La Norvegia scrive con quella vittoria storia de Balapei, bumo kinza eliminau, il campions de record, la Norvegia stat la prima ga in sia historia en in quart final mundial, sa se penna pil duel incontr l'Inghilterra. Sonda Cavin a Miami.
1: RTR de pli che 90 minutes.
0: Se capisce che nos pardin è un qual plight de quals angles de quai giuc incontri il Mexico propi in giuc plein spettacle plein tension in propi in de quals per il scudis de historia tot quai un po' pitarda zandemeon.

Gong. Ecco, vai a nos ballapest svizzers in vista allur missione quart final che c'è valu de me una sera definitiv meglio che allur adversaris della Columbia para che bumo in mo ben plirs pitescion di una sort grippa in virus tot de pli de quai quec in sad anton de quai quec mi ciao orda lur camp de base Vancouver no calzen Gulai d'Antona preu domicil tot quai imprenza e onda de ruil de corsta quella de meuna station. Ha lunche ca fa chi stalz en zule toccan chi dat la mesa. Bien gi.

0: es ist rot.
1: Lendisch Diesel sees de Fenadurles sees a Masa d'Anton. Alla survesta da novità zauzen da me un Alexi Baselgia.
2: Ieri la festa federale da Tir 2026 in fin sono a quattro emnes. Il presidente del comitato d'organizzazione, Martin Candinas, è da buona speranza che tange per un quinto equilibrio. E forse possono le unioni da Tir can collaborare per fin quintacun in per raps per l'occasa. Per imparare a terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sese il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, quale allora dell'incontro supremo della NATO ad Ankara che comincia domani. Intanto, da questa notte, 9 attacchi russi in Ucraina, più persone sono morte. In ulteriore quarto finale del campionato mondiale di ballo conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra affrontano in sin lauter. Questa notte hanno il Zenglais bita ordel turnier in Mexico con una vittoria da 3-2. E davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia.
1: Lufti Geier, vi esce finestra, se c'è tre in po' aria corrente, si dice che qua funziona e unie di sapina per la prossima onda da Caliras.
3: La meteo.
1: A Barinzo, entro l'altro, c'è il VG con nibbles più spesse, vinto un ton dec sulle jivel del corso del G, vi tirtra in vent moderato del nord-vest, con le temperature maximali, quelle in 8-25 gradi, a Sameden, Musteira del Sursens, 23 gradi, e la Surselva, dati 26 gradi, a Quera, 28 gradi. Ne vende de meun, fai bie, surtout caule, vinlu de G.E.G. Picau, la quera rusna irgen vivs ils 30 grads aveu zulantira Svizzera specia, puspe propi gis de calira regularmen ils proxims gis nevende de meun, d'insomma viden la fin d'emma forse un zuro samova irgen viv denter 30 a 36 grads.

0: Bugen e oz de stadan chever i gi lemma kun RTR propi veni de stadan di jverin forsa abred shulicim duchats je ven vonasat
1: RTR Impuls.
0: Da tutta sorta su chance racconta David Spindler in sia seria de patrats pil gi schon udeu venza di zuchals lontane la Catalunya o sei quals uchals can e in connexion pa cul lontanils randulins a lur moda de viver.
2: I ven la sta las randulines sun quia e de mai pare ci ialden lur temp pro nu enti las montagnas i sgolen scofrizes tras las iasses. La saira es una bellezza de star arignert per observar co ci sgolen su e o e via naun un toc su sur las chases. Ma d'invern va un ider ciao, vers al sud, in giu ci des picciat, 5.000 km sgolni, fin al sud del desert Sahara. Fis quai er un idea per nu, un nov concept de vita, in lös in giu ci nu da randulins, ma beda quest ci va un paradüna e lascian in o comuns e vals vie più depopulades, ir per tornar, tornar per ir. Zadatar alas possibilitats da gudogn. Nu conosceines models de vite des confinaris, viver da d'una vart del confin gudogner da cella vart del confin. Nu conosceine al model de vite des stagionaris, viver per un temp in un aterlö, gudogner per sies relaziuns mo magari bain, l'uresce possibil tornar a casa pro las reis. E nu, sco populaziun alpina restaine sul lö e plongein. Ci sia ad una più pax ci resten, c'è tutta ziuens bandunen nos comunze nos svals. Perciò non sviluppani un modello da vita al randulin e la randulina moderna? Viver durante le stagioni turistiche, per esempio, chi su, però nu anti le montagne, al res de l'an in un lö più urban, con lavur, a sfratom.
3: Pick me up.

0: Nu smen cu un grand spas vies lăsat, dar apropo pas e șamo in pign d'anton inca la venta spronza. Datios.
1: RTL cum la buna nova d'Alemna.
0: Fidiani in excursa la Arctica, qual region nu kins vensa a moda extrema il sascaldada nies planet, cul glatch ca leua in adigren marcanta da pi decenis. L'Arctica ca leua a la sligiazion se vesassur surprendentemein simpla. Metter aua sin sia surfaccia. Absurd, Jesus, aber ceisins se ves simplemein puspei sa crescer il glatsch. Quel che tuna su enter science fiction e i propri vignu testau in a gruppa da scienziai della Gronda Bretagna an lunch si adò al nord del Canada u gigiau in experiment. Furau rosnes el glatsch pumpau durant i un viern de quei da cium conta milli tonnas aua alla surfaccia. Tier temperaturas de minus 40 gradi e quella aua gelada antei fer secundas ad ascia e nasceus in a surfaccia si gronda sco 28 plazzas de Balapei in 100 meter glatsch. Ils perscrutaders en incantai quei che tu navi e voni non non so entrina idea sturna savessi propi funziona a spendrà il glatsch polar. In prova che fasca d'incas spronzen in combat che insterceva che la questione dat agi.

0: pars. Se quei che gertigiau el pign gertegia e alla gronda cum propi zucupus pei gelà en l'Arctica alla gronda. Jetzt stonus ulteriurs tests per moussa. Cool! El vir sendil pleit ei quella perscrutazion aber definitiv.
1: RTL con la buona nova da Lemna.

Ġova, notti kautier RTR el-Karibu l-għon kwe mejns d-tir dil grijun da koncert jopaner vaduz statellu sin tribuna. Ej, ej, la damion ku quattr emmas kund kwekaw enidas fin el-grijun. La festa federale da tira e da fin irsi il rosboda na quera col scumbats per erui rez reginas tiraduras elas diversas categorias a distant Spil Grijunsko organizatura cantun hospitont ai alla fin è un dau in recina finizion schon quasi schina praula quella praula quella scrive Georg Maurer de favugna la devosa decisione al stand setà quella per erui il recce la disciplina royala de 300 meters boisa mossa el nerva de fier surtutte precision Georg Maurer gudogna moda suverana d'asce se numna recce tiradur della Svizzera a quai a casa en seu stan da setas il rosbod nel plege enorms quai survargi propi tot vin jum de si sontin ons citaus el comunicazion als miez de massa in aga vini rec tiradur quai segi stau seu siemi schon de buop. Nus targein la Capalla, il grigiuna piesuenter in rec luceder uscun Georg Maurer e in rec tiradura da proporre rec luceder Armon Orli, clets agiuina fin dem d'amblida el resgem dils Bernes el Wangdorf de pli de quai luen mina buna ura cautir RTR suenter la sat udinza luon cec il capo, bu capo tiradur ma ben il capo della organizzazione de quella festa federala traiperin fazit.

0: Les novitats per RTF.
1: I quai en les lingues grasses de questa damaun? De la festa federale de Tir, che è fin, pon les unions involvides special de pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra uscì a cloma in ulterior quart final del campionato mondiale de balapè. E Laura Oz è dec sulle jif e con un vent moderato in fine 28 gradi. E la set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. La festa federale de Tir 2026 in il Grigione è a fin. Durante le devose quattro emne sono 35.000 tiradurs e tiradurs a età loro programma. Ieri in loro venite eruiti 3 campioni tiradurs e 2 campionesse tiradurs. Ed in vittoria in Grigione Georg Maurer de Favogns in la distanza de 300 metri. Qualche per tutti il preventivo da 14 milioni francs, si esprime il presidente del Comitè d'Organizzazione della Festa Federale da Tir, Martin Gandinas, optimistico vers RTR.
2: Con qualche le unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si vive liug. Ed è un noi che optimistico che noi vengono da voi in seguire in un'ola. Si è intento più fosse al davos bi per tutto quel che hanno lavorato per quella festa.
1: Le unioni di Tir che hanno lavorato pompia quintate sorvenire per raps per loro casa. En l'exterior, per improvare terminare la guerra russa contro l'Ucraina, se il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ora dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara. La sentupada sai alle mesemne sentimezzi annuncia la reggenza americana. L'idea sai era che Trump contactesse il presidente russo Vladimir Putin. L'inscontro supremo della NATO comincia da maun. Intanto è da questa notte 9 attacchi russi in Ucraina. In la regione della capitale Kiev, antenor le autorità, almeno 10 persone perse la vita. La società aviatica britannica EasyJet è pronta per il nuovo possessore. L'intrapresa ha comunicato di aver approvato a principi in offerta di surpiade dell'investitore americano Castle Lake. Quel porge per EasyJet in tot 5,6 miliardi francs. Oston sco in prima anche les azionarias ed ils azionaris di EasyJet approvale sur piada. Blair valite ter EasyJet an Trantraute il strecch da Terra a Londra, Milano e Ginevra. Oster il campionato mondiale de balapè. L'Inghilterra può vincere anzi un jahr den secondo titolo su entri il 1966, con franà il Mexico con una vittoria de 3-2. Jeden Tansteiner dire nu sprelzen gleis. Su entri che Jude Bellingham massa età 2 golds eifer 10 secondes, a Julian Quiñones scorsani anche avant la pausa al 2-1. Comincia mai in penalti realizzato e velura su entri 70 minuti 3-2. Per vidine carta con Kocna an il Zengleis den Tan da devendele 54 avla minuto mo in 10. Ils Mexikans am fatch gronde pressions in il Golengleis ad un batten. Avant alla Norvegia con i Jankun Dusedin contra la Brasilia. Je stein jo spektakular cum blera chances. Ome dus gold per la Norvegia seieta Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar con realizza in penalti. Su enta la terrada ha il sta Neymar annunzia che il si ritira dalla nazionale. In il quart final fronten la Norvegia e l'Inghilterra in sin lauter quai la sonda proxima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha aboli la suspensione del giugada american Follerin Balogun. Quella aveva vis la carta Kocna in il geo contro la Bosnia-Herzegovina. Os poel da in lo chiavel final contra le Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in les medias sociales della FIFA. La Belgia è sorstada della decisione. E dank tennis, Belinda Bencic è crudadora in lo chiavel final del turnier a Wimbledon. La Svizzera pers contra l'americana Coco Gauff in 2:16, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinciavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff de pilenciata della devose stagione.
3: La meteo.
1: Con un po' nivels più spes venio zdec sulle jiv, e dat in vent moderà na del nord-west. La temperatura maximale oz se meden ter 25 grads, am steire den il sursees ter 23 grads, en le surselve ter 26 grads e de quire ter 28 grads. De vent de maun venio l'ura puspet pli sulle jiv, ed era puspet chaud. Am uste dati de maune mesemne fine 26 grads, a schuel fine 28 grads e da quira fine 30 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La Manova è un giufna, è un relativ frescia, è un ha. Quarcenter la set, von che non sapine per quella onda de caliras che specchia puspei. Ferton, kels an bugien schau nu da muschas las devosas emmas. Gi lur capo alla fin della festa federale de tir?
2: Dimistix che nos venu da vos in sigir in anola.
4: Ad abstrahau di aspect finanzial, c'hai resta de quai spitacal el stanz de tir el grigiun du mandainza? Io son Gergine Janki, shalu, mainza!

0: Så enter in main seta som Israel la festa federala da tir a fin sil ros bodana quer 31 meli tiraduras en vini kun lur bois el grijun bugen per seta shiba mushas como pusaivel din musha ei la tira festa federala stada success complain gi martin candina sil capo de la tira organizazione de quella festa gigantica el e la vjaus tot egertigiau senza incaps, senza accidents.
1: Tiradurs e tiradurs han in effetti una disciplina. El sani in turn con loro arma e sorprendono la responsabilità. Dall'altra parte, noi siamo giudici d'ontres, che hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, che hanno fatto disciplina, in quale in che livello possa tenere sopra di tutto, ad esempio, qua trovie. Io credo che mi scelgo di quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi venissimo in successo con quella festa del Tir federale.
0: Il concept decentral spell center sil Rosboden cun vegna stans repercia las regiuns qual segi se comprovaus si cei e per futuras festas federales da tir mo ascia se lasci in tala festa in somma lue finanzia. Martin Candinas quenta cun in nulla nera quaca pertocca la vart finanziala ascia il presidente del comitè d'organizzazione mera sur quala squatteremmas qui è stau in ni di de quals plirs dies meli tiradurs eis el polit per sua deus ca e il turism el grijun agi profitau a se capescia e hotelaria a gastronomia.
1: Las biaras tiradurs, biaras tiradurs en steig eus uch noc, jen conoscen ca jen buns consumens abai ben bomo aua de spina per in canton turistisch col grijun dati pauk bibi ca deve societats ca vignen en ies canton per gude dies non amblidaivels en buna compagnia.
0: Ja, schavus leste klar de pli de Martin Candinas de Vartla forza de la cuminonza d'organizzante in tal eveniment nazional e de Vart tradizion, passion, disciplina, precisione del sport de seta l'antir intervista in flessi nostra panna web a cusia se vene il film del scontrast che è staus de viadi quale semas dentro tiradurs, responsables, volontaris, massa autor tut quai place sin nostra applicazione Play RTR.
2: RTR. Danus? Danus?

0: Adrian Stern con Elise Vigneau Vegn Vergaula, sette gli dilsis de Fenadur, cui nera giornalistica romontrava a fin quella de qualchins anconoscia e de sias inizialas ABC, in ses articles de Gazzetta. Augustin Beli, 30 ans, al scritta rapportau per la quotidiana, ozvail giornalista la FMR en pension, in seu de casa a Sagogn. Venz a tu pau, Augustin Beli, con un pau et sentiments, Michadai.
1: Ins a lavorau, adina giu in ritmus, adina puspei, naturalmente entren las vacanzas usitadas che mi cin a aber scho a dine lo vrau a dosa tutanina ven quei tagl e schon curios
0: a von che lei diventa un giornalista Augustin Beli ed entra altro lo vrau tira via fiaretica e sin banca a nome di 1996 a lonci te scriver per la gazzetta della Renania la casa paterna il ricercai e stia reportà della regione de evenimenti locali a Ciafau at Incantau. Augustin Beli, meren vos, il giornalism, lu, adots, surtut tecnicamen, esi mons de pilu toconots.
1: In a fotografia se vevins bo semplement fa con in apparat a lueri fac. Quella fotografia vigneva sviluppada e un sin in film, ins vigeva quella fotografia analog con un apparato fotografai aveva il sets in film de 36 a qual mavela da me una fine fotografia tocca mi sgi sto evens trametter per express di quera e la redazione quella foto quei film ad ins vaseva quella fotografia era semplement tot convenzional.
0: Ma è il lectur alla lectura seggen samidai in quel strains decennis oz detti strugine reactions in articles vein abunamena legge regularmen gazetta a registrau in pulite di gren cun seu pensionamen va el o sa la rola del lectur a sioc che plans Augustin Beli per sia pension cheu tradescel mo ton.
1: Ja leva la dinna schon biars, pi biars on si sil pez beverin. A leu mondo l'autriamma, sco indels en prems projekts.
0: Esce Ludia Vigenza, bien flad ad una buona ascensione da propo trentons, scio quai eius casual ni voleu in de sas de vos articles e la quotidiana in quella de dots mera e ane vos, sinci cei cei dat de pi trentons en surselva pia de pi lu quel anciet scriver. La fiera emnilla, quella de la sonda cun products regionals sil plaz fiera. A Jon.
2: Authentic Regional.

0: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: And what buenos dias, ma ben adios, ai non pil Mexico, la fiesta mexicana, e fin il sombrero san giovanien scaffa in giuc epic en lur stadion a Mexico City, culla meira fin pils angles calimination la terra hospitante cun treis dusie il giuven Jude Bellingham ca dat lanciata al spitacal 30 minutes eran giugadas cu Bellingham sita anteifer 100 secundes dus goals, mo 4 minutes suenter, scursanescia quinones pil Mexico, suenter pausa, la 54 av la minuta vingel, quenes spedius giudi il plaz, carta coach na dils inglese, ston combatter cun in pipaux il plaz, ei suondan dus penaltis in per mincin, de scei a stedi nom, ils inglese, quals an in problem de goli, contra il Mexico, eisi goli Pickford, ca spindra con numerose paradas che è restato il risultato di 3-2 la vittoria che tiene in vita il semi dels inglesi da suenter 60 tons torna a casa col pocale del stadio dels mexicans anils fans ingles festival ad intunau lur himni a quals mondiali.

0: Els Anglès, Calimination, Bumo, il Mexico, els en de Pion, 2013, 26 victorias en Serie dels Mexicans en l'Ur Stadion historico, massa historias, quel de las Aztecas, quels que venien de batter il Mexico. Il siemi Mexican ei fin in giuc propi ca... Asche se num na in veritabel klassiker quals mondials propi in ca propi giu tot e in atmosfera gigantica in Italia in ura pitart per via de plevge per les trais ots mervei jeu ges esche mis simpatias ein keu pils anglais schon depi ons fos credeu in giuc che saimo cusse ja de metter sil replay mera ja schia chi vegn ossa el quart final til duel europeic denter l'Inghilterra alla Norvegia a quai tutto il stadio lu a Miami
1: Etia Il duel della Devose Noce, al campionato mondiale da Balapè 2026.

0: Quai RTR l'indigis and me unia grat down las satamasa. Qualche tensi il current ozzan de me un culas novitats Alexi Baselgia.
1: Ieri la festa federale de Tir 2026 de fin 24 emnes. Il presidente del comitè d'organizzazione Martin Candinas è da buona speranza che tange per un quinto equilibrio. E forse possiano le unioni di Tir can collaborare per fin quintac un imperraps per loro casa. Per imparare a terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sese il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quei è l'uomo dell'incontro supremo della NATO ad Ankara che comincia da domani. Intanto, da questa notte, nuove attacchi russi in Ucraina, più persone sono morte. In ulteriore quartfinale del campionato mondiale di ballapè conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra affrontano in Sint-Lauter. Questa notte hanno il Zenglais bita ordel turnier il Messico con una vittoria da 3-2 e davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia.
0: Luftigeier wie Schafenestre, se scheitere ein paar Arie Kurente, se dicke quei funktionieren.
2: La Meteo.
0: Ei, da Sapinapa la prossima onda da Caliresca specchia, aber in Suente Lauter, trotzdem c'è il Gi con, in prim con Nibels un po' più spess, e vien lo aber dec sulle Jivel de Kurs del Gi, vi tir tra in vent moderau del Nord-West. La temperatura maximale, quella è ozza samed, in tir 25 gradi, a Müsteira del Sursens, tir 23 gradi, en Surselva Rusna, ier Genvivs in 26 gradi, a quira dati ozza entre mezzgi, 28 gradi. Grazie a tutti i miei fai bi, soprattutto lo caul e venlu da gi a gi pi caul da quera rusna irgen viv sils 30 grazie a Varga a veusula antira Svizzera tot tenor region canton genils meteorologs che sappi da gis da 36 grazie da scia chi dat che pusue quales notz tropicas lezza sen soprattutto annunziandas pil canton. Tessin.
2: LTL. Unic e simpatic.
0: Shalu, genza, mamma mia, buson. Puspai, quai suadic infinit, un quale scaliras infinitas. Ah, per me, è dati qualscan bugen, picaula pi bugen. Io saudel butier.

0: Ad Antonis viņu veņa dalas očenus veņa marveļas, ko sija premjera, kalāģu vendarģīs, šo kola prenina kontinuāciun, ko at ansomā.
1: Kikarisīs.
2: Prezentāta folk, vosa putīja dal vīč en la reģiūn.
0: Anus žēn bienģī fidāca bēnviņi en runda dūs, Roman Niederberger.
3: Bienģī, Gerdina.
0: Roman, vendarģīs viens jūta fain tik kun feina dalps, viņš es pūra kautēģa, danton ti trenešas e futurs forsa rec luķēders, nevi?
3: Es
0: kjā ide di lauter den teren, at es stai el razģiem la sonda, ha, kuls pins?
3: Exakt, nu vēcim stai el fiasa da luķa. Kantonāla Giulia Pacelzis, Juventa, Gota, Ne, pēcēm štai lēv kūn žoč participons, exakt.
0: A ko es jēv?
3: Feģi bien, nu vēn, jē, kvei, tūnēm te kurios forsā, bet nu vēn, ina feģi, ina ferma sezīun, šo ģūto, ka nus, dievs pēl, ka kvei mondi vina vona šie, nu zēsim, nus štai kūn žoč štoks gonta, dēcēm jie kāza, kūn diež frašķas, šie, kīn zašķēcer. Pika fei kontent, kūn šim rezultāt, jē.
0: Grand jūs, luai, forsā šon. Tot ta norš, ko la vie va. Pēzens lu forsa in il autar, ca kutils gronze ferms. Roman, insomma, je stau in a fin dema da loccia, loccia Svizzera centrala, loccia cantonale Barnesa, da non der ventia fascinazione per la loccia che ti ha zibenio tra nescelo se quals giuvens?
3: Qua è un grev di, io sai, boh, qua sa dau in te che Pe baulere o se bo farrukt qual de las tradiciuns ne si, aber kul mi strenje sko, sko njo zenin tegen kwe segi, ne segi la tradiciun per pil kant kun skurgaljani, e be la luce, tot kwe, a simplemente se kosa daven tek tral mi strenj, kin zan preto knuši diferente ljev, da diferente tradiciun, da mi a kwe šo non fagi impresiun, a fa, je pere, Se ve sin cela bagidia alla Svizzera bagidia da si scoi va vino con la Svizzera che non glaso ne se niente qui de quei che da sono di ni quei che le quei che la Svizzera ha intorno vide cultura quei fa mi te impressione de sia le ha lo se dal che va interessato per la loccia de con quei che va in collega che è trenata tecnica del club de Flem ha domandato col se si sente se se si può venti sostenere naturalmente pronto da Se mettere anche un impegno in quei sport.
0: Fec, bia dir, stau se vanno a televisione? Amarau, si c'è, Lucia, ul, la Bernese, nila?
3: La Bernese, l'esse, son stau un po' nervosa. Dai, stau fec in una bella fiesta, fec interessante, era, in una tra stau. Spanigiau se che il host fan giù a Berna, in quel vantor stadio.
0: Adesso io intico le caunces Ramon Udinze lo avon la zocci. Ossa, tia loccia Roman?
3: Mia loccia chi
0: critica. C'è vossa, ne ve? Oz droenze set, oz tongi bucun sis. Grat tuc la noda, vendergis, oz droenze vi set correctas, ne ve?
3: Zacca, riesce
0: a te. Oz è zida da in attacca, eh?
3: Ok.
0: Bien, Sergio Guetta, e arbitro, o zon de meu?
4: Niederberger Roman, de
3: Anis Follers. Bien, bien.
0: Lucenza, Anceiver, la minuta, e resta la minuta, e da Buda Plitems, e adini una minuta, okay. Roman. Ok,
3: so. Bien, Bruenda, brodo palmeira.
0: Bien, Clinch. Cica oz natalizi è in Lyon.
3: No.
4: Correct.
0: La linge de tren furca al bzua festiva un jubileum de cienons.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Durant l'antira VM Anils Balapest Schweizer slur base a San Diego.
3: No.
4: Correct.
0: Il lac di squattr cantunze è più profondo che il lago Maggiore.
3: Yeah.
4: Hello.
0: La cantadura Taylor Swift è os maridada.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Francia Norvegia è in di squarts finals alla VM de Balapest.
4: No. Correct.
0: Empanadas è una spisa della Columbia.
3: No.
4: Hello.
0: I actor Sylvester Stallone vin 80.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Rocky at Indiana Jones and Chauvigny Renomai Stallone.
3: No.
4: Correct.
0: L'ETH a Turicia e il Ravoy de las Meiras 10 scolautas del Mun.
3: No.
4: Falou.
0: A Wimbledon, a Novak Djokovic, os gudinhau de pli djuk skoro Roger Federer.
3: Yeah, yeah, yeah,
0: e muli.
3: Yeah.

0: Les novitats per RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa demaun? Da la Festa Federale de Tier che a fin pon les unions involvide special de pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra uscia sa clom in ulterior quart final del campionato mondial de balapè. E Laura Oz je dec soleiv e con invent moderave in fine 28 grads. Je la soc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien senem. La Festa Federale de Tir 2026 in il Grischun è a fin. Durant les devoses quatremnes han 35.000 tiradures e tiradurs e tal lo programm. Hier en lura venit zeruits 3 campion tiradurs e 2 campionesse tiradures. Ed in victoria in Grischun, Georg Maurer de Favogns in la distanza de 13 meters. Quelque per tot il preventiv de 14 milions francs, s'exprime il president del Comitè d'Organisation de la Festa Federale de Tir, Martin Candines, optimistic envers RTR.
2: Con qualche les unions han fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma se viu ve liug ad leu no es nus che optimistics che nus venu de vos in sigir in nola a si è intecte pli fossi al de vos bi per tot quels che han l'uvrau per quella fiesta.
1: Les unions de tir can collaborà pompia quinta de survenir in per raps per lo cassa. En l'exterior, per impuade terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sese il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucranese Volodymyr Zelensky all'ur dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara. La sentupada sai alla mesemna sentemezdì, annuncia la reggenza americana. L'idea sai era che Trump contactesse il presidente russo Vladimir Putin. L'inscontro supremo della NATO comincia da maun. Intanto è da questa notte 9 attacchi russi in Ucraina. In la regione della capitale Kiev hanno le autorità almeno 10 persone perse la vita. Avant che se pulì il manada supremo dell'Iran, Ayatollah al-Khamenei, meina in til de bara se scop tras la capitale Teheran. Fino a 12 giorni potesse quai durare a ginome la televisione statale. Khamenei era morto il 28 febbraio tras in attaccia ortlaria dell'Israel. Oggi ed il prossimo dies an die cerimonie sen differenz lius iranais. Le jevje doai Khamenei l'urvni sepuli en sia citat nativa Mashhad. Successur de Khamenei adventas es fi Mojtaba. Quel ne dentant mais presentà e quai a procurà per speculazions de varces stadis sanadat. Oster il campionato mondial de balapè. L'Inghilterra po vine vanziem jar din second titel suenter il 1966 cum frana il Mexico con ine victorie de 3-2. Ied entan steiner dira nus per il zengleis. Suenter che Jude Bellingham a se età 2 gold sai facient secondes, a Julian Quiñones scursanian gavant la pausa al 2 din. Cominci mai in penalti realizza, stevi l'ora 70 minuti straise dus. Per vidine carto Kocna, an il zengleis tentant adventa le 54 minuta, mo en 10. Ils mexicans han fatti gronde pressions in il gol engleis ad un batten. Avant alla Norvegia gudinia con 2 contro la Brasilia. Je stein geu spektakulär cum lera chances. Ome 2 golds per la Norvegia a seietà Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar con realizza in penalti. Suenta la terrada a Neymar annuncia che il se ritiria dalla nazionale brasiliana. In il quart final fronte la Norvegia e l'Inghilterra in sin lauter quai la sonde proxima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha abolì la sospensione del giocatore americano Valerin Balogun. Quello aveva visto la carta Kocna in il gioco contro la Bosnia Erzegovina. Ospo il da in lo chiavel final contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump aia telefonà al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in le medie sociali della FIFA. La Belgia è surstata della decisione. Ed anche tennis, Belinda Bencic è crudata ora in l'ottavo final del turniere a Wimbledon. La Svizzera pers contro l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinciavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff da pilanciata della devosa stagione.
3: La meteo.
1: Con un po' di nivels più spess, vengono tutti in dec sulle jiv. I dati in vent moderana dal nord-west. La temperatura maximale oz a Samed inter 25 gradi, a Misteire den le Sorses ter 23 gradi, en le Sorselva tras ter 26 gradi e de Quira ter 28 gradi. De vende de maun vengono l'ora più spett pli sulle jiv ed era più spett chaud. A Mustè dati de maun emesemna fine 26 gradi, a Schuel fine 28 gradi e de Quira fine 30 gradi.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz enter la socia de meun cu duas grandes nazions de Balapeston prender cumiau de la tribuna mondiala la fiesta mexicana quale a finils sombreros vaneschen en schaffa tunz de samba a mariachi qual stuleschen el stadions adios Brasilia a Mexico a nus udin e un cicei che vegn avon spagnolots. Andiamo. Io sono Gergine Janki, José Smerveglia, Slu, stai con us.

0: Emma Nova kurz an der Sotsch, die ich bei Uros de Fa in Plige Musical.
1: RTR, mia Chanson preferida.
0: Adots, Kunina esce schon an qual decenni di stucca e un din la noda ben an qual verdat.
2: Martin Jut, la canzone politica da Alexi e Markus. Perciai il contain para a mia essere ad in actual e io già visla a tutti in stat con ils aviarz.
0: Ah, grazie a Martin Jut, shalu, kawa esala, quella che tocca è una dina la noda.
3: Volti fa politica, tiel schne ca scola va. Volti fa

0: Nej, huat, uhu, jej, encet minutas las ochemaza, asko mintje luvergi, uras per impinjek skorse la historia de musica.
1: RTR, quai è il semper vert del di?
0: E docet stenzen ricce per gratula ad in Turicesa, che ha marcato pulit la scena d'entertainment, soprattutto con cantatura di schlager, schlager popolare, e aber è stata attura, a moderatura di radio, dentro auter del SRF Musikwelle, Maya Brunner. Nascid il 6 de Fanadur Melinovcin-Chuncontin a Küsnacht, festivesse pia otseu, satonta Chunavel. Maya Brunner era in matacce da Dindijon, sculancetta su una clarinetta a saxofon. Punto cant alla mai propri schaumetter en in soli trucchet. Seu repertori tonge dil schlager, sul schlager popular, swing, soul, gospel, de canzoni italiani. Eh? Anno 1970 a Maya Brunner giù seu un prim success sco cantadura cula gudignau il schlager festival in Svizzera. Ad anno 1987 es lustau seu gron triumph al Grand Prix der Volksmusik a Dortmund insieme con suo fra Carlo. Rimarcabile toccantir quei success a Maya Brunner adina Luvrausco secretaria da per lui mess complet si la carta cant musica teater per lui alla propri ugigiao e terciao ben forse sa propri viver de tut quei. Ad è un oz con 71 ons eisela activa segi con cantà ni sin tribunas de teater. Sinceras gratulazions, Maya Brunner, che ho esela con la canzone della Victoria al Grand Prix der Volksmusik. Fans san forse un cianina che quei è stau, a ciò che se quei che vai dic a lancetta dall'ora quei che vin avon spagnol.

0: Ad Anton Lus, 8 Maza. Quel che fa il twist in trasse novità, sozzo di me un Alexi Baselgia.
1: Proprietà d'abità in vigni de plichiare in Svizzera ai Ferinon. Qua mossen il sprech per chiases di ne famiglia pubblicate in inserati il cercladur. Il sprech sens augmentats per trei specie un compriaco nevanti non, tenor in ricerca. Anc pli ferme l'augmenta il sprech dalles abitazions da proprietà. Anche se poi il manada supremo dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meine in til de bara otse scorp tras le capitale Teheran. Fino a 12 ore spudesco ai dura a ginome la televisione statale. Khamenei era morto il 28 febbraio tras in attacchi ortlaria dell'Israel. In ulteriore quart final del campionato mondiale de balapee conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra fronten ins in lauter. Questa notte hanno gli inglesi bita ordel turnier in Mexico con una vittoria da 3-2 e davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia.
0: La meteo. Allora, da me anche la Svizzera sapene per la prossima onda del Calira, solz dati in prim Nibels più spesso, poi vigne la finale decce sulle IF, vitir tra in vent moderau del nord-vest, la temperatura maximale quella è oz a Samed, antir 25 gradi, a Müsteira del Sursens 23 gradi, in Surselva dati 26, at Aquira 28 gradi. Ne venda da me un failu propi BB, surtout caul, e vigne da GG Picaul, Quera Rusnier Genviv sils 30 graz Varga dell'antira Svizzera tot tenor region canton Seuanslutier tocan 36 graz sils meteorologs noc tropicas detti surtot el Tessin.

0: Francia, mis duels de dots, campionat mundial de balapé 2026.
1: Francia contra il Marocco, Norvegia contra l'Inghilterra, si è presente nei pia il primi quarts finals. Cusera, esilu in de quales nazions el ravoi dils favorits il titel che sto fa las valigias, questa menza usso shongiu la Spagna ni il Portugal, quae è in de las fiches dat ochaval final, quel giuc, quel ancevo lo cusera de las sette. Tut tonor co quei duel va a finire, detto che il Portugal che sto abbandonando la tribuna mondiale, Lulu Esi lu è stau quei per Cristiano Ronaldo, el fa fin al speculim quei seigi sia da vosa VM in quattrons torni el buplicul Portugal sil pastet mondial. Questa notte delle due veni l'utile duel Stati Uniti contro la Belgia, il americans Kane Swenter Yount del Mexico, del Canada, la suletta terra ospitante che è un turnier, vai tenor Donald Trump, del presidente della FIFA Gianni Infantino, resta nel turnier in portabu, c'è la Belgia Gudogno cusera con inna nulla, con dusadin, con traisanul, con ciunanul, quals gols in portabu cons, quals vignen ascia ni ascia, tots annulai, suenter in telefon de Trump con seu bien amici Infantino. Tanton sanza stidi leger il pleit scandalus als commentaris las reits socialas suenter che la FIFA ha annulau la carta cocna di attaccanter dils americans che stia senza sez buda cusera o so con quel telefonat de Trump culla FIFA's ascel giuga cusera balo gun a quella historia si gir in per continuare in pulit scandalosa.
0: Tanto tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.
1: Scenza un canta Shakira a Burna Boy, il himni ufficial de quals mondials. Allù, come l'inizio savi, scoiva als Schwitzers. Nidje Chauter evade els meier ka alur adversaris della Columbia.

Let's go, dai, dai. Planet in cieva, la puspeia crescere la tensione in vista la missione della nazionale Svizzera de Balapei de scrivere storia, vini el quart final. Qualsca in de batter de me una sera ne vende les dieci, il Columbianze dort l'ur, camp, el senge denton e, sgulai, Vancouver, esi mi ciao la pubblicità, kin virus malindeti de sbatter a plirs giugadurs. De vart las ragions per quei infect dati nuot propri ufficial tot quei quins gi da gic tan qual miet de massa che se tratta din un pau grip magun in virus propi abrel sederasi un pau anteifer l'equipa shalu plein mera c'è che vignon tut alla jish e para che il capitani eschon dic e la jishon piteu el Davos Duke Clevinus ma midaus okel era bu fits periodet eba quella grippa. Lein spera che la decisione crodi alla sportiva bo per via da che in deblai els colombians per via da virus malzognas.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 9, jo son Alexi Baselja e quai dati de 9. Il grigiun no de demain disoccupaziun, il pli ferm per tutia della gastronomia ed il sprec per ina casa d'ina famiglia o ina abitazion en crescit ils de vos 12 mais. Clara mein pli paukes persones disoccupadas a il grigiun d'umbrail cercladur. Il domber es reduzi per 282 persones, sin anc 1249 disoccupades e disoccupats. Quei annuncia l'Uffici per Industria Mastern e Lavur del Grischun. La quota de disoccupazion et in come in pecien. La branja de gastronomia grischuna ha cun incinciava las bleras persones disoccupades. En l'entira Svizzera è la cifra de disoccupazion se reduzi dil cercladur, quai per va 2.500 persones. La quota de disoccupazion monta a 2,9%. Proprietat abitae veni de pli chiara in Svizzera, ai farinon. Quai mossen ils prets per chiases d'ine famiglia publiciades en inserats il cercladur. Ils prezzi sono aumentati per 3%, compriamo con avanti non, tenor in ricerca dat Imo Scout 24 e l'interpresa Iazzi che cusei in causas di mobilias. Anche più ferme l'aumento ils prezzi delle abitazioni de proprietà. Quels erano il cercladuren in serat 4,5% più alti che anche avanti non. En l'exterior, avant che se pulì il manada suprem dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meina in til de baras es corp tras la capitale Teheran. Fino a 12 ore spudesque e durà a ginome la televisione statale. Khamenei era mort il 28 de favre, tras in attaccia ortlaria dell'Israel. Oze dils proxims dies an lieu ceremonies en differenz lieus iranais. Le Jev Jedwai Khamenei lura veni sepuli in sia citat nativa Mashhad. Successurda, Khamenei è diventasse svi Mojtaba, quel ne dentant mai se presenta e quai a procura per speculazions dvazze stadi de sanadat. In a sonda spaziale tramessa della China, a suente sgulara d'ont 400 dies, contangì l'asteroid Kamo Oa Leva, che si chiata in la vicinanza della Terra. Sen in a distanza de 20 km sai la sonda cominciasi a esplorazione scientifica dell'asteroid, comunicesse l'Agenzia Astronautica Chinaisa. Radont in 1 miliarda km è la sonda sgulada de pisia partenza.
2: La meteo.
1: Con un po' di nivel più spesso, veniamo tutti in dec sulle jiv, e dati in vent moderana del nord-west. La temperatura maximale è oggi, a Samedon tra 25 gradi, a Müstaire den il Sursès tra 23 gradi, in la Surselva tra 26 gradi, e a Quira tra 28 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ciao Luca, vos agis dominiau stupendas in prima uras de quai lindis dies d'entonce o prender plats per la prima pausa a caffè de las 9 e l'emma 9 de lavur. Gudi, prendei quai temps maritau, l'essi ogini fosse onde di forse cul ceun e quai sa esser dues de din ni l'auter, per esempio, e de della de la Luan, e la credio plirs sciens che la dedicesse e quella cheu.

Un kai saboksauns ko Rocky, Rocky Balboa el scores da millions. Rocky ke labumo jugau mo bein ai ju schritt sets la historia ots kumplenesha Sylvester Stallone siu ochontavel. Happy birthday. Adi ochontavel festivesha E in anterior presidente del Stadis Uni seu temps du fezi e staus marcaus dils attentats dils indis de settembre 2011 cu el assina quai lu lanciau luara e Afghanistan de Iraq George W. Bush e mo de spera che la torta per seu ochontavel che lezza e planizada meglier che ben an qualina de sias missions ad operazions e exterior. Nus vigen in intermezzo musical, in quart budi tot, jetzt relativ, che ho dei vionellas. Ma il zons ne vonta, quellas de ciù minuta, sco quella che ho de Bon Jovi, sia hazra balada, aluta clenza e una scibu gena cica nus ascenlu gratula oz entera romancia.

0: Tocan la davosa fladada, ha? Visur mares i Sylvester Stallone, George W. Bush, che comprenescion lur radun da d'occionta de nus e nus intero romonce venin giubilar dat occionta. Lucas Bass al num ei de casa a clavadi, questa de televisione anche de Sumvic, adel ei ozil sulet che nus ven survigneu posta e de nossa vart sinceras gratulazions, Lucas Bass ad in fec bi gi de festa. Adus ei ella pinada della numero 6 del mens de Fenadur che nos termatin pugen el num de cici de vus per fare una sorpresa a una persona de via scor.
1: La copina
2: presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: E se vous en conoscessi, ci lo butterienei, telefonei, 0800 20 21 30. E allora, Marenza, noi, che è l'affia fa, viadi a tirci.

0: È super fantastico esie adina per quel Nicola Castes de la Grasse in de nossas de cult.
1: La cupina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: E a nos dein il BNG a lunch a Letizia Sonder. BNG Letizia.
3: Bon dì, Gervina.
0: Ja, lasch grazura nu a quella scadiola fa viadi.
3: Ja, also, ich les gratularot a la mi comarata Gloria Hartmann e la stadt Zorten e della Festivescia Ocicis Cuncantanuf Avel Anniversari.
0: Gevisa es ceia dalla?
3: I gevisa della tot bun di ingrazia della per la si amicizia a per tot calci vagne baitagni e fasagne insieme che le digna Fitch Bell, Adela Enkerchang, Fitch Grandios, ella dat pigugen ci survenir in se ci, e ella proprio in a Fitch cera a me e da me.
0: A congic quozza son quella amicizia dentro vus duas, Letizia?
3: Boh, che le grifte dic.
0: Bounds.
3: E blirons, also, ma io, dai, sabit dic, in secura, ella o, us ein Fatix in Sekura sind nicht in Kurs und Semen, ja, kann ja funktionieren, aber ist du proper in a bella. Ja, in a bella chusa. Sto dire va gran piacere da vedere la scuola mia.
0: In amicizia preziosa che hai da cira Letizia. Con quella scadiola si è in giubilare che dat pi bugen, quella che ho prendela. Sto la prender.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, i pancia lavorò piacere. Allora, forse per ci piacere sentire su radio.
0: Qua è io so scia.
3: Non ho avuto, mince tanto, sto in caldero della sistana.
0: Io traccia lì. Letizia, figliese, in via di azzorta, no?
3: I sai, va bici anche, noi siamo più gestornate dalle mie vacanze, va bici anche, no? Con le vanille, dice, planze, ce l'ho parocci. A chale accesa ci viene a vince casa.
0: A shock se dati
3: anche gratulare. Sì, a chi non domanda il pushmango, te ne creda. Yeah.
0: Salù Letizia Sonder, grazie fece per il telefono. Nostra mattina la scadiola sia Gloria Hartmann che a 59 l'altro non la festa gronda a Zorten maneggia ha quel si sontava.
3: Grazie
0: Letizia in fece bilendis. Ciao.
3: Grazie Lucia, addio.

0: Dusanei electrizaua las devos estreis minutas cun Confucian Electric Light Orchestra in hit dion ochonta. Ah, qual zons credo cu meu vis-a-viei circa niceus qualca surpren. La canzone di ochonta, vezes? Ah, Sergio Guec. Benvenien a vos, ah, son faci erbiter o zon de meun? Precis. A cei el petto. Ja, funcionau tip top, Alec.
1: Sabe ci vezer santia oz Georgina o special manj buna luna. Sabecem perché exact, ma forse avete già avuto il match.
0: No, io
1: Mexico e Inghilterra.
0: Io credo che ci sia messo già ieri, credo.
1: Basta, in inglese, en ven avant sen curs. Final. Ma vordarci ci capeta anche tot.
0: Quart final.
1: Quart final. Ah, buoc.
0: E dominiao, ha?
1: Am schon extrem, guadagnare match contro Mexico sen 2400 meters.
0: De credo to conos a stimerawel.
1: Ai va, la schei vur da roters, arriva mi informò. Also io oggi marvelo sco ci son ma da dove c'è un faccio in inglese. E da loas già differente sex, te sa. Ah,
0: sì. Abri sta proprio in chi velis de mera tutto s 90 minutos. Piesta proprio in de quals epics duels.
1: Ma avanti in Argentina, Gioian Dumang. Siamo sbalbec contro Egipto e sabec si va a servire in Argentina e l'euforia da balapesci gronda ci si zonte Chang zvona spas con tricos. Può essere capitato domani in Svizzera si vagna forse in un lotter trico d'anvanz per fare tale azione. Se a proposito tricos di se ten c'è nominos per guadagnare il trico della Svizzera con la sottoscrizione di Zagiuiders. Il nos quiz da angivinar momenza da balapè, cercani il ociavel, Victor, forza schon oz. Puspe con la chance da angivinar in moment da balapè, sceglio era anche in il programma la nostra rubrica da musica per la stat, mincem da presentanza in musicista e na musicista, lanciato o facilem da passada matiu e continua in castem da cunena musicista, tanto seia ir tradia, ella è bec del grigiun, stavo ancora in la televisione, sapevo davanti la nuova princesa da pop in Svizzera, che il leva ella d'antante bec. Ma Cici che è vigna ossa bec anche tradia e gioir parte da quella serie ci vin begist tradia il nom a lanciata.
0: Questo è senso forse un tic pigre, fa Matteo.
1: Matteo era
0: in dus plaids, in plaids, in conoscenza Matteo, qualcosa è forse un tic pigre.
1: Da play da quel, la dice in carte, il pre-plagiar che è grand, ozza savonin, allo è che stem da curs da romance, sarò era in da nostra tema, ozza avanti la sente.
0: Ah, il curs da romance, non c'è, ve ne puspe, tic a tic. Prendo romance senza adina e fic ben. Ni perfeziona romanz tot quals kan fac corsa kun tecla radio ha figei quai vinevon kun Sergio Guec direcțiun Miezgi Gheorghe Ianchi ei neven ciao ciao a discutau de vos abugento kan la proxima.

0: Anna Dusemdes, savainz Cici è campion mondial de valapè, finen lo datil anc differenz match. RTR il lindes de sper veges en tret bain lem da nova al microfone Sergio Guetsch, Javation Bunde.
1: L'estat con

0: Keď aj RTR ide Linders Day durant či špičanie sen Dumang il očaval finála veľa la VM da la Švicra kontra la Kolumbia sa vec vzotrs šon oc gudanier.
1: Che moment del campionato mondiale da balapè sognau tra il pass finta il gol
2: presentata Nikis Kuira la facente per mobilias e decorazions nikis-vonwelt.ch.
0: Moment da balapeci on Marco in tanti storgia i cerciani ozzigli moment numer di sdoc si lessas pruar da godanier la banknota da cent e esser nominos per godanier il trico dalla Svizzera con la sottoscripzione dils giuiders savez ampruar da angivinar il moment ci cerciani quel vign da screc usceia.
3: La nazionale svizzera non è quella già da bitch stata della partita al turnier. Per una nazione è dal primo titolo di campione mondiale. Il finale è venuto a in televisione nair alva.
0: C'è moment vigna cercea 0800 25 30 coe RTR Ceciosas VM Special. Enza ci vessa da essere al telefono.
4: Allo?
0: Chi è al telefono?
4: Cordin Meyer.
0: Cordin Meyer.
4: Saudi la domanda.
0: Non dovresti essere la risposta.
4: La risposta è. 1958 Brasile incontra Svezia il finale. Also Brasile era la prima con 2-0 alla Svizzera, also alla VM.
0: Che è capito il 1958 la VM in Svezia, caledaci la Brasilia è davantata per l'ampremeda campion mondial da balapè. Cordiales gratulazions! Cordin Meyer, ridat la banknota da cent!
4: Ja, super!
0: E nominò per guadagnare il premio il trico della nazionale svizzera con la sottoscrizione dels Juiders. Cordin, c'è gezza dalla VM Fignanosa?
4: C'è?
0: C'è gezza dalla VM? Bien o bo bien?
4: Ja, qui schon bien, è spannend.
0: Spannend. Guardarci la Svizzera folora domani contro la Colombia. Fis bel ci la Svizzera guadagnes.
4: Yeah.
0: E Cordin Meyer Oshon, Gudenia, cordiales gratulazions per quel premi e venavant in una buona VM.

0: con musica da Pascal Gamboni, da lunga 30 Seconds to Mars e Duran Duran era anche avanti la dish.
1: C'è la radio, ma ne trasli storie da musica.
2: C'è canzoni, diventano grandi hit.
1: Ed è l'ora per la perpetua data.
2: Nuova che la musica e da

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 10, jo son Alexi Baselja e quei dati de nov. Il grejun no da demain di occupaziun, il pli ferm per tutiada e la gastronomia, ed ils ospitals d'ufans in Svizra han registrat pli cas de maltrattament supponits o confermats. Claire mein pli paukes persunas disoccupades a il grejun d'umbrail zercladur. Il dombre se reduzi per 282 persunas, sin anc 1249 disoccupades e disoccupats. Quei annuncia l'uffici per industria masterni e lavur del grejun. La branja de gastronomia grejuna e cun incintiava las bleras persunas disoccupades. In l'entire Svizzera la cifra de disoccupazione era se reducida, il cercladur, quai perva 2.500 persunas. La quota de disoccupazione monta 2,9%. Ils desnovo ospitals d'ufans in Svizzera annunzien in domba de record d'ufans e juvenils tirats, so enter in maltrattament supponiu confermà. Ils 2.380 ufans e juvenils en la pli auta cifra de Pikins a cominzat a registrar las datas l'on 2009. Pli che 40% dels ufans per tutiats eran pli juvens che sisons, quae muossia che pops ed ufans pitchen saien vinevant zunt per eclitats, scrive la societat per pediatria che fa la statistica. In bun 70% dels cas era il delinquent probabel in confamiliar. Proprietat d'abità è venida pli chiara in Svizzera ai farinon. Quam ossen ils prezs per chiases d'ina famiglia publiciats en inserats il cercladur. Ils prezs sens augmentats per 30% cumpriacu 99, denor in recerche dat Imoscout 24 e l'interprese Iazzi che cusei in chiauses d'immobilias. Anc pli ferme l'augment ils prezs dalles abitaziuns de proprietat. Quels eran il cercladur en inserats 4,5% pli auts canca 99. In una sonda speciale tramessa dalla China, a suente sgulare d'ont 400 dis contangi l'asteroid Kamo Oa Leva, che si chiata in la vicinanza della Terra. Sin in una distanza di 20 km sai la sonda cominciassi esplorazione scientifica dell'asteroid, comunicesse l'Agenzia Astronautica Chinese. Radont in 1 miliarda km è la sonda sgulata da Pisia partenza.
2: La meteo.
1: Con un po' nivels pli spes, vignots dec sulle jiv, i dat in vent moderana dal nord-west. La temperatura maximale oz a sameden ta 25 grads, en la sorselva ta 26 grads ed a quira ta 28 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ja veixa ben avant en bon llindes de erots con blera musica. Luis Capaldi è sto endils promisir agli gran premi da Formula 1 a Silverstone. La nov maridada Taylor Swift vint URL ci vo questa stad anche in tournea Brian Adams. Agli microfone Sergio Guetch, bellis a nostra compagnia.

0: Kel hit ci funziona tenor nossa protagonista da c'è terla la scena ter mincia parti cici ella è e c'è grandiosa musica ci ella vigna anche presentare antiglia de cursa da castem da savezza ter l'ara mincia de alas dijon cart coter RTR ubagn er adegna e cura cilezza via online rtr.ch
1: C'è Taidla la scena.

0: Spectators en stoss a la fin d'emdall Gran Premi de Fórmula 1 a Silverstone, tranter els er prominents, era Lewis Capaldi en ia via al Gran Premi a Silverstone.
1: Il Challenger.
0: Bon dia, bona sera, bon apetit, escuast, che fast a Savognin. Dati l'era questa stat, puspella possibile dat da prender Romans, questem da ancevan ils curs da Romans da stat, da la parteida a quel curs en giasts da secondas abitazions u banier personas ci veivan antilia fratain banzurses u vinian a far vacanzas alo. Egna dallas scolastas è Sara Kadoc, iva domandò ad ella cant grant è il pre-plageir.
2: Mai mi spreplagere acno manch fich grons den cal curs, con che ci vai curs da repetizium e conversazium, e di va da cal dodes participants in la classe ea en cal ci faccio ci canoscio, dis de vos on.
0: C'è stat castem da tot sel program?
2: Nos miron a liger, a discorrer, a sadlar, i storges, differentes cantungs romances, urdanir giun pois differents idioms, ed mi ronerò a fare una piccola visita in un museo regionale a Savognin.
0: Tutto quello che specie che stiamo dal corso da Romancia a Savognin, ci sono le partecipanti, i partecipanti?
2: L'erba da quel ci sono una seconda abitazione, non ci stanno per finco in Tisurses, né da quel ci arrivano a degna in vacanze in Tisurses a Savognin. Ed er conosce er schon quels Kurs, und aber er schon frequentò Osterskurs Romans de Stadt, ed er non so scheia, e also ja, da kann ci reven proprio quasi mincio un puspe al Kurs. Perché ci son ci in top un puspe mademes faces, und da kann ci on er già fac Kurs.
0: Ad adenza ce vai a anche Gia Marvellas, c'è la Fegnameira da quel Kurs?
2: La Fegnameira da quel Kurs è semplicemente ci els, Rischen forse da discorrer e in l'osterpledni construction romance, ci da corgen e cant ci c'ha fashion acna mangi gio e cant ci sonchon ed ci on in bel time, per dire becchon gal scuola, scuola e grammatica, ma banier en discorrer insieme et un po' in galdeir insieme.
0: Adei Sara Kadocela instruesce questa stata il corso da Romancia na Zurses. Già vijagna bels deis a Savognin, bler plageir con amprender Romanc. Funziona scegliò fich bagna con tarlar radio.
1: Authentic regionale.

0: I ven la sta. Las randolinas sunt quia e da mai pare ci ialden lur temp pronuenti las montagnas, i sgolen scofrizes tras las jasses. Las aira es una bellezza de star arignert per observar co ci sgolen su e o e via naun un toc su sur las chases. Ma d'invien va un ider ciao, vers al sud, in giu ci des piciat, 5000 kilometers sgolni, fin al sud del desert Sahara. Fis quai era un'idea per nu, un nov concept da vita, in lös in giucino da randolins, ma beda quest ci va un paradüna e lasciani no comuns e vals vie più depopulades? Ir per tuarner, tuarner per ir. Zadatera las possibilitats da gudogn. Nu conosceines models da vita des confinaris, viver da d'una vart del confin gudogner da cella vart del confin. Nu conosceine al model de vita des stagionaris, viver per un temp in un aterlö, gudogner per sias relaziuns mo magari bain, lura scha possibil tuarner a casa pro las raischs. E nu, sco populaziun alpina restaine sul lö e plongein, ci sia a d'una pü pax ci resten, cia tottas juens bandunen nos comuns e nos es vals. Perciai nu sviluppaini un model de vita al randolin e la randolina moderna, viver durant las stagiuns turisticas, per exemple, chissu, pro nu ente las montagnas, al resch de l'on in un löpi urban, cun lavur a sfratom.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il grischun noda da main disoccupaziun, il pli ferm per tutiada e la gastronomia. Ed ils ospitals du Fans en Svizra han registrada pli cas de maltrattament supponits u confermats. Klären mein pli paukes persones disoccupades ein grischun d'umbrail zerkladur. Il dombre es reduzi per 282 persones, sin anc 1249 disoccupades e disoccupats. Quai annunzia l'Uffici per Industria Masterni e Lavur del Grischun. La branche da gastronomia grischuna ha cun incintiavel las bleras persones disoccupades. Eren l'entira Svizra la cifra de disoccupazion se reduzi del cercladur, quai per va 2500 persones. Ils Deschnov Hospitals du Fans in Svizra annuncien in Domber der Rekord du Fans e Juvenils Chirats, so entrin Maltraktament supponiu confirma. Ils 2380 u Fans e Juvenils en la pli alta Ziffra, de Pikins a cominza de registrar las datas l'on 2009. Pli che 40% dels u Fans per tutiats eren pli juvens che sisons. Quai muss ja che Pops e Dufans Pitschen seien winnewand zund periklitats, schrive la Societat per Pädiatria kaffale Statistika. Im Bund 70% als Kass er il delinquent probabel in confamiliar. La China fait in test de Rakete in il Pazifik del Sid e las Reaktions del Stadis vigins enfermes. L'agentura de novitat statale Xinhua annuncia qu'in sottmarina Tomà aia lasciai in aus internazionales in raqueta da lunga distanza con in attrappa din detonatur. Il stades vigins eran informats, tenor il ministeri dell'exterior chinais. La ministra dell'exterior australiana Penny Wong ha descritto il test sco destabilisant ed era il Giappone e la Nova Zelanda an critica il test. Con festival campionato mondiale de balapelle Victoria Inglese contro il Mexico en lo chiavel final ozendemann, el giugader Inglese Jordan Henderson se blessa. El saia se blessa vide la chiamvella, a declarar il trenada Thomas Tuchel sventer il dieu. I saia una blessura dech greve, ed il fatto che Henderson na saia bec plicunelz na giaia bec a pra con questa saira. Il giugade de 30 saisons venios tractan in ospital.
2: La meteo.
1: Con in pau nivels pli spes venios tec sulle iv. Dat in vent moderana dal nordvest. La temperatura maximale e oz a misteire den il sorses tra 23 grads en la sorselva tra 26 grads ed a cuira tra 28 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Aglia Mikrofone Sergio Guencia Allegra. Ondas da gravitazion e rosnas neiras. Keglia ci tunga un po' scuorda den film da science fiction. È il minciade del cosmolog Lucas Lombriser. El è questem da giust da Adriana Camartina in la emissione Profil. El descriva sa setz uscheia.
4: Mervillus. Ciao dir. Ed è un taio per la fisica. Con il problema fisico è creativo, sì.
3: Con c'è fenomeni ci el occupa attualmente perché ci elo da far con la porta alpina a Sedrun santizza in tiglia de corsa da quella mezz'ora. Sionosa ad amplinza egn dils giaveix da musica da Lucas Lombriser il qual voir schon in direzione da sia per scrutazione Soundgarden Black Hole Sun.

0: Zre cosmolog el persecutescha il origini il sviluppo la struttura di l'univers c'è tigna ma anzeman las galaxias c'è quella energia e materia la quala in sveia bec ci fa urla pi gronda parte da tot che gli ci exista. Domandas ci pon una vista als problems e chitos ci nos vagn se na nos mond esser pulit abstractas, forsa panzets er vosoters, ce porta, insomma, tot quella stibgir e experimentar davarti l'univers. Lucas Lombriser co in clair maini, quella perscutazion da base, seia il fundament sin il qual novas technologies vignan sviluppadas.
1: Cau, stressen tals eber di l'aspect, eber grad l'schlidialproblem, jetzt wenn kun in masse methodes und waffens kin sas wenn der wein autos logans als per exemple the prims astronoms kan fa malades the galaxies an safa ein ku va mir schins falles fortes bo na wenn der tiara mo bain od odoi fra atmosphere allo as malades be klars lo ane hal je bien schins falles fortes sas bo te meter ju film pus per vos jus in tiara lo fiancia ci pi perdert in safa fortes digitales. Oder quoi us hat venu sviluppau pilons du halt delles camera digitale kan us ein lose in nies telefon. Nies telefons, also nies natel sets, eine massa fiese de quantum in lo. Kwa funktion has niang senso quella fiese kan infan schon bon cia bon cia nons. Ni per exemple e internet, par del internet, il World Wide Web venu sviluppau al CERN, bo per, ad eset mo per motiv des ve bretà informations resultats della scienza a bo se se che beche bus mi genau to che se sviluppau da qua
2: boomerang resultats da pala pai da qua
1: exact aber forse è un in aspetto che credo sia importante forse il was per uns quella intelligenza artificiale qui è metodos che van logen was also che bia fisica teoretica che sviluppau metodos per gli già problemi della fisica qui è 2024 and dus anni prima del fisica Nobel de fisica ai usa dus per scrittuare che lo vrau vede metodi di machine learning che infatti il fondamento dell'intelligenza artificiale.
0: Forse c'è la perscrutazione di Lucas Lombriser les fara sedruna magna inde a novas tecnologias e apparats ci meidan la società e nossa veta. C'è ci la porta alpina o da far con tot chegli santiz anten la proxima part an pacas minutas i rastagn mater la musica antil mont del univers in tema da perscrutazione scrutazione da Lucas Lombriser en nomnada manch las rosnas neiras. Black Hole, Supermassive Black Hole Muse.

0: Eterinian, jindrž dela zendrža meza, čeči dat danov so Aleksi Baselgia.
1: Il grijun ad umbra il cecla due claramain pli paucas persunas disoccupadas. Il dombre se reduci per 282 persunas, sin anc 1249 disoccupadas e disoccupats. Quai annuncia l'uffici per industria masterni e lavur del grijun. Ils Teschnova Spitals Dufans in Svizzera annuncien in domba de record Dufans e juvenils tirats l'an passat su entrim maltrattament supponiu confermà. Ils 2300 Dufans e juvenils en la pli alta cifra de picins a comenzà de registrar las datas l'an 2009. En la Francia del Sud han radon 10.000 persones en tant stui venir evacuades per via de din grand incendi de guaut che ort controlla. En 24 vics de tirs del confin con la Spagna aia le jeut stui banduna las chiases, sco las autoritats communication. Ferms vents schmanacen d'accelera vin avanti il fieu.
2: La meteo.
0: Però e roz, egna u l'otra glasse, oz e domanga, fogli ora dec sulla lieva, trantarainte comparen a velz da nevla, si date na vent moderò, nod il nord-vest, las temperaturas maximales, en anten la region da coira, oz ter 28 graz, domanga l'otra 32 graz, a muster vign domanga finjana 26 graz, a scuol finjana 28 graz.

Anna sette minuta zailas dodaji su onda ilia magazin da mazde Toni Poltera moderesha alia microfone sto Sergio Guetch per intant giaveja buona patet fegnam pitart

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Festa da sagittar e festa per il teatro. Il Ter federal è a fegn la bilancia positiva.
2: La sbiagastigadura sono stai che usur noc, per in canton turistico col grigion dati paupibi che deve società che vengan in ies canton per gude dis non oblidaivels e buona compagnia.
1: Buona compagnia in zoersins fa teatr, ad andervin exercitò pil toc anil liber das Kraftwerk.
3: Vera per me cleria fesco alcun, qua vea bici 30 secundes, studi dies vointer.
1: Avant per uns vergenten las cifras da disoccupazione, il cercador en quellas engrigion ed en Svizzera edis anavos, ed a Cermang, ils problems cajonos da pest, aquarium, cipeien, suramanga, an laiez. Ossa dovri per fin in a campagna per sensibilizar. Bel ises con nos, al microfon Toni Poltera. In un Giovanni magazzin cui blog da novità e con le cifre da disoccupazione. In Grigion è il numero delle persone senza lavoro sa riducida il cercador. Le novità sono con Corinna Schmidt.
4: Compagnia con il marcio e il numero dei disoccupati è una volta per passare 280 persone sin radont 1250. Quai comunicesse l'uffici per industria, mestern e lavur. La quota da disoccupazione è con quater 1,1%. Guardasso l'antira svizzera e la disoccupazione medema main ida ena vos, compagnia con il marcio per bun 2.500 persone. La quota è con quai se riducida da 3% sin 2,9%. In Svizzera è tanz ufansco anche mai veniz girats l'ompassà in una clinica per vide maltrattamenti supponiz u confermats. Con 2.380 ufans e il dumber cresci per prest 300 ufans compagliacu non avant, quai en usciblersco anche mai de picivin registralas datas. Od wartferm en crescides las datas da maltrattamenti psichics. La grande parte dels maltrattamenti si tratta però di violenza corporale, scuola della società svizzera per pediatria comunicescia. Passa 40% dels ufans partucciati erano più giovani che si sons. In buon 70% dels casi era il delinquente probabile in confamiliar. Pesce d'aquarium che mangiano vit in tirs laiez e plantas d'aquarium che prendono suramaun en ils lais. Cica di schmettas es aquarium en la natira ne fa bec mo grons dons ma bain ech cestiabel. Per far attenz in quai en 25 tunz se vez an zemen per ina campagna. In quella vegni ossa cusseliade l'imprim mettersi in la balancia la compra d'in aquarium. Laua de quel stoppe venir di schmessa en laua persa, plantas daua en il rument. Terils pes cusei la campagna da cerciar in nof de casa u de contactar in a stazion da salvament.
1: En ox medagn agli exterior, an Francia dil sito an melas de persone stuener evacuades per via din grand incendi de got c'è bec sot controlla.
4: Radont 10.000 abitanti ed abitanti da 24 vits de tirs del confin spagnol einstüben dunach durch chases scolas autoritats communication. Ferms vents schmanatschen de accelerar vinevant del fieu. L'incendi en las Pireneas eintant già destrui in a surfaccia de 4,6 km². Quel AR influenza sin il Tour de France, la terza etapa de tirs da Treviac è venida serrada per ils spectatours per tenere liber la via per las forzas de salvament. La China ha fatto un test con una racchetta a lunga distanza in il Pacific del Sud. La racchetta sei stata equipata con una attrappa da charge esplosiva e sei venida assaiatata nel vento di un sottomarin, comunicesse il militar chinese. Ils stadis partucciats in la region san veniz informats davant al test. Plirs paiais han già criticia al test de raquetas de la China, tranda quels l'Australia, la Nova Zelanda e del Giappun. Bi paucas uras avant al test, veven l'Australia e las Inslas de Fiji sutterscrit in a convegna de defensiun. In la Repubblica Democratica del Congo en intant già mortas passa 500 persones per vide la Ebola. Il Ministero d'Informazione del Paese Centralafricano comunicesce che il numero dei casi confermati monte attualmente a passa 1.500. Quitats fece sortot che persunas che sem venides de stades positiv scappien ad ine puspe ortels centers di lo isolaziun. Depi l'eruption al match a er al paiais vigin Luganda registra pires infektions al mein duas persunas en mortes. L'Ebola è una malsogna mortale che viene data vinovante in trascontact corporal con i liquidi del corpo. Per il virus attuale ne dati ni in vaccin ni in terapia.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: In un tir meis è nias gettò la festa federale da ter è sto in successo. In success des devantar i gi an il liber ad ander das Kraftwerk per 70 tons overs idrauliques an la region. La premiera è anin meis.
0: La meteo.
4: Oggi de maun resti dec bel malgrat chams de nivels pli spes. En ils auts buff im vent del nord modera. La temperatura cresce oggi sin fin 28 grads en la region de Cuira, de maun basti l'ora per fin 32 grads.
1: Gelles dodes e seis. En antir meis en ies sigetu, tu cia an mir cas e fac festa. La festa federale da Ter 2026 è ir eida a fin. Sen total manch vanch plazes da Ter in Grigiung e da Wallenstadt en its tiradores e las tiradores nie ansemen, caterem des intensives, pil presidente di comitè d'organizzazione Martin Candines. Lara Cacceni ovordò a navos sen cal Ter federal col presidente del comitè d'organizzazione.
5: Martin Candines, Center in Mainz è la fiesta federale del TIR 2026 a fin. Gec sincer, sco presidente del comitè d'organizzazione, con les esses vus che us a fin?
2: Io sono enorme contento che non vengono ni gins accidenti, ni gins problemi più grandi, che non vengono a vivere una attacca alla fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure. Ed è un nostro enorme les di tutto qua e naturalmente che prendono in fine.
5: Radon 31.000 tiradurs e tiradures hanno venuto a cuore durante la fiesta del tir. Come si ha con l'interesse delle visitadres e delle visitadres? Ed essere voi contenti con quella cifra?
2: Non so, siamo contenti. Sono venuti 2.000 persone che hanno voluto partecipare al tir del pubblico. Per persone che hanno fatto col tir, che hanno voluto un po' a un'altra, colur e ja da ai propri a quei sacco che noi svaim voli vuol da voi se recalciani che ta quei interesse della popolazione ad ascese vemo sa c'hai monte c'è vuol quen summa di una fiesta federale da tir.
5: Ten al comitè d'organizzazione hai da un jeans in caps pigrons dron la fiesta c'hai hai ten avus la ragion per quai?
2: Tiradurs e tiradurs hanno in effetti una disciplina. Els hanno in turn con loro arma e prendono la responsabilità. Dall'altra parte, noi siamo giudidontros e giudonters che hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, che hanno fatto disciplina in quale in che livello possa tenere sopra di tutto. Ad esempio, qua trovi è. Io credo che mi scelgo da quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi venissimo in successo con quella fiesta del tir federale.
5: Il budget per la fiesta del tir è venuto calcolato in rodon 14 milioni di francs. Sapete se vi avvalete che viene ad essere la fin finale finanziale?
2: Noi siamo ottimisti che quel budget va sì, che noi veniamo da dalle unioni quella contribuzione che noi veniamo permesso, se c'è possibile, di saper pagare ad essi con quelle unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si vive liuk. Ad allora noi siamo ottimisti che noi veniamo da voi in seguire in una nulla. Si è intenta pli fossi al davos bi per tot quels che hanno l'uvrau per quella fiesta.
5: Con fec a quera ed il canton Grigiun veramente profitau da quella occurrenza gronda?
2: Io sono persuadito che quera a Cunzon e al slogan che hanno in stand si hanno profitato considerabilmente da voi meinst di quella fiesta. Le sbiare tiradure, sono stati in un noc, io non conosco. Che in un buon consumenz, ma in un buon modo di spina, per un canton turistico, la regione, dati Pauk PB, che deve società che vengono in un canton per godere di non obbligare in buona compagnia.
5: Il presidente del comitato d'organizzazione è stato in tutti gli sport esterni. Che ha fatto a voi personalmente la più grande impressione?
2: È venuto un'uomo con un enorme engagement, con un enorme accordo, affetto creativo. Io credo che è quello resta, quelle amicizie che sono dentro la società di tir, vedere quelle facce contente, quei dirne di voi, hey, scendi a fare una foto finale, a cui invece quelle malesse, vengono già una momento emozionale, se traccia. Bene. Per tutti quei einzelne Frauen erschien intensiv, a quel de Vosel, la Krolla Pibiala Rinconoscienza, la Pibiala Paga, per la Lavur, che ne ha prestato se vos uns.
1: Sive Cataremdes e il Ter Federal a fin, an Cataremdes anceva tot in se ciuter. Das Kraftwerk, che è il Giant in Liber, ci vi presentò a partire di 6 d'agosto a Ballenburg, Bernburg, per Andir. I toc che le tre lingue dove diventare un toc plan tenzion con un po' il drama. Raccontata, vigni non da mangi le storie, fictiva, di una famiglia, ciò vivia in un time con l'ovra idraulica della KHR e della fabbriceida, avanti passa 70 tons. Federico Belotti è stato la sonda ad Andir alla prima prova comunevla insieme con i cor, gli attori e gli attori likes e da professione.
6: Tu, tata, was ist Strom?
7: Strom? Das ist so etwas wie Wasser.
6: Ah, ist Strom nass?
7: Nein, sicher nicht.
6: Aber wenn es ja Wasser ist...
8: Bečan gals in tribuna, ma bagner da spera sem tata e beadia en tim ci funziona. Giuiren sem an teatre per elas dus en eveniment special.
7: Oh, quei bel testes. Io son propi loges en la mi biedia, che si lasch giuier con ela an semel. Dat not mir.
6: Das ist sehr cool, vor allem, dass sie auch meine Großmutter im Theater ist. Das finde ich richtig toll und ja, ich finde das lustig und cool.
8: Tant Elisabeth Schnoz squersi a Beadia mia, on jo experiencia in tribuna.
6: Ich habe ein bisschen angefangen, wo ich vier war, mit so Schneewittchen-Theater, wo ich mit meinen Freunden bin gegangen, also go Schneewittchen spielen.
7: Ja, wir schon weiter am Urs kun, weil per mich do Wittchen, schodeji positiva esperienza era per me clear ja fisch qualcun qua wer bitte 10 sekunden studiert es weiter Lia, hör jetzt auf mit deiner Frage. Du machst mir Kopfweh.
6: Geht der Strom weiter zur Waschmaschine?
7: Ja, genau.
6: Und was machen sie dort?
7: Lia, hör jetzt auf.
8: Quel è angal egne da bleres scenes, c'è neides exercitadas la sonda an scola ad Andir. Regia fo Felix Benisch da Turic, c'è uriund da son Murezza, e lo screci il toc das Kraftwerk. El vegia ligia blersur de las ovres elettricas del rang posterior, pin avant vegia il discuria con indigens, ma la fin finale se gliene storgia fictiva, ci racchinta la vetta da famiglia de na giufna elettrotecnicista.
9: Also die künstlerische Freiheit fährt für mich wirklich mit dem Schreiben an, wo man sich dann auch muss lösen von dem und wo man muss auch quasi eine Welt kreieren, wo einfach die recherchierten Fakten anfängt spielen, eine Rolle spielen, aber letztlich geht es dann um Menschen.
8: In der Rolle principale gioia Peter Hottinger, der turistische Aktor der Profession.
10: Mi chiamo Luigi, vengo da San Rocco, qui. Nel cantiere, in montagna, posso guadagnare 150 lire all'ora. Con questo posso vivere come un re. Ah?
11: Ich habe sehr grosse Lust, wieder mal Freilicht zu spielen. Das habe ich jetzt einige Jahre nicht gemacht. Familientechnisch war der Sommer so ein bisschen die heilige Zeit gewesen, dass man en famille in die Ferien geht. Und das Projekt hat mich sehr gereizt. Und vor allem, was mich als Schauspieler jetzt da extrem reizt, dass ich mit Dialekt arbeiten kann, mit anderen Sprachen. Und darum habe ich eigentlich sofort zugesagt, als Felix gefragt hat.
8: Er ist eher an der Partizipation al Giant in Liber und las dus Aktores Professionales Anita Iselin, die lebt in Germania, und er kann sich ad Andir, e Liviana Degen der Maya Villa.
4: Das ist ganz schön, ich habe ja zugesehen aus dem Grund, weil wir haben vor 13 Jahren hier schon das Freilichtspiel gehabt. Es hat Ramurs geheissen. Und damals habe ich gedacht, wo ich gekommen bin, oh Gott, das ist alles fremd vermutlich. Oder ja, und habe mich extrem gefreut, dass es so, also eine gute Zeit war. Und man hätte irgendwie den Leuten können sagen, wir können etwas zusammen schaffen.
12: Das Faszinierende finde ich an so einem Stück eigentlich immer die Kombination von Profi und Amateur, weil das immer eine mega Bereicherung ist für beide Seiten und weil ganz viel Leidenschaft im Spiel ist.

0: Nox meinem Fingenossa Blair Blair Kanto. Mein Cem, der Kellera, einfach beletzen. Da starren zusammen, wein an Konoschiotra jogta. Super.
1: Im Freilichtspiel, ich bin schon ein Blair, ich habe eine Chance, eine grande Chance. Ich habe schon eine Ground. Ich habe auch eine Schule.
2: Also ich habe ein Theater gewandt. Alla Gerina hat ja organisiert quai con otters e vengi da tirme da un pro che vespe gusto fare lo vetta che fosse ne da flotta fare anzi che otring e da vengi ur da la comfort zone scongi
3: menga no è la menga
4: ma è la bitte in stizung
3: menga ja ve qua in paket per te qua vo gir beging paket in monster ding paket.
5: E il monstro del pacchetto, impressioni da Federico Belotti, della prova da sonda ad Andere, il toc da Kraftwerk, o sia premiera, il 6 d'agosto, andrei di corso di Mac, stati allora an tot tre des presentazioni della centrale, dalla KHR a Balambuccia, Andere. Amici, che sono la colizza è impressionante. Impressionante delle fotografie, ci cattezze in nostra pagina d'internet rtr.ch per sognicre in una prima impressione da quelle prove da teatro pittoc das Kraftwerk. E di 6 minuti passò le 12. Che fisi sto da nostra Wart, Priska Bundi è stata la producente responsabile, Corinna Schmidt over dopo le novità e dai microfoni ha accompagnato Toni Poltera. In tir magazzin, che è dat oggi in desde it 6 da Fanadoc, che è un pag moment, in nostra pagina di internet rtr.ch, scudeci lo ir le fotografie di Tocta Teatro, Anil Liber Dandir.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Il è la sadodja mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival Zons, il Amprem de Dalem da Nova, RTR ambelescia il anniversario il 6 da Fanador. Al microfono Sergio Wetsch, Joeish Belz Moments. Il è ozen l'indice special per Lucas Bass Clavadi su un vice al po festival il 80° anniversari. Per Lucas Bass vainza survenia il su andons saleitz, car jubilar. Nus gratulain da cor si tiu 80° natalezi, giavijain surtut buna sanadat, stai fit vinavon in BD, engraziain per invitazion e gratulation farliunz con quinai e quinades e famiglias. E els on panzò da farin plageir a Lucas Bass con musica dils sunatibas posta biala Staufener Alphorn Walzer. Oz an special pil 80° anniversari da Lucas Bass a Clavadi Sumvich.

0: Suna tibas posta biala per far un plaseir pil ociantaval natalezi da Lucas Bass a Clavadi Sumvic. E era degna in bel moment regalare il coupegn d'anniversari che gli fa oz Letizia Sonder da Lanch.
1: Iles gratularoz a la mi comarata Gloria Hartmann è la stata Zorten ed è la festivescia Ozizis Ciuncantanuf Avel anniversari. Io già vise della tutto buon di ingrazia della per la si amicizia a per tutto che ci vanno baitagni e facciano insieme che le digna fitch bel adella encarciang fitch grandios e la dat pigugen ci survenire in se ci e ella proprio una fitch cera a me e da me.
0: Gloria Hartmann a Zorten posa allegrare la complanescia Ilia Ciuncanta Novavel, Letizia Sondero gratulò ir da nostra parte un bel anniversario e sciannossa ir bler plageir con il coupegn da RTR. Per gratulare dovrezz 0800 20 25 30, per termetter salez d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Sean Fatch vez per gratulare a Lino Vital da Sent. El cumplanesce ozil anniversari da Seasons. Ciar figl, oz esch fin già sisons, da courat gratulaina e giavijain tot il bun con sandà e blera fortuna, resta usce un ciar e containt matin scoccia tu esch, perce asci ad vaina jent. Ans allegrain sin una flotta festina, oz saira con grill e tuarta. Ciars salitz da tia saur Melina con bap e mama. E per Lino Vital vainza ir anca survenia ulteriors salitz d'anniversari. Ciar Lino, per teis seis avel anniversari et gratulaina e giavijain tot il bun con sandà e fortuna, no ans elegrain sin una buna grillada ed una buna toc tuarta quist saira in zembal con tai. Ciars salitz tia cusdrina Lara con Pin, Beba, Mima e Nona. Gratulation tots cordial manch oz a Lino Vital a Sent el festivescia il anniversari da Seasons. Puderò probabile anche allegrar da zuflaror las seis candeilas sen la turta d'anniversari.

0: per fare un plagiar alla bassa la Chapella Oberalp con Berg, Kilby uf Tiginias e sto oz musica d'anniversari piglia 77 aval da Jürg Nebiker a Arlesheim Basilea.
1: Danus? Danus?
0: Daniel Weger da Coira al telefono da RTR. Allegra, Daniel.
2: Allegra, Sir Sergio.
0: A chi vuoi gratulare?
2: A vicenda gratulare a me scugnà, Norbert Lorez, per 65 avol, per gli avvi tutto il buono, per dare fortuna, che il desio dare si è meritato pensione. Il desio dare tutto il zabbiato si è là.
0: Canzol?
2: 65.
0: No, Beadis.
2: Beadis, 1, 4, 5.
0: Insomma, Niron mantegna il fit er Norbert Lorez e musica ci mantegna. Manca per un momento fit, vainz er pront, Daniel Weger, non da mancia giavigia. Status quo.
2: Me precis.
0: Whatever you want. Fagainz gugent, belzio mazdea coira tot bung, Daniel Weger.
2: Grazie Fitch, arrivare per la prossima.

0: 6 da Fanadour Lüglioz. Con gratulazion si vagna schon podia gratulare Lino Vital a Sentel Feschimescia il anniversari da 6 ons. Gloria Hartmann a Zorten Fagerau Ozen Viva Piglia Ciuncantanova a l'anniversari Norbert Lorez Sedrun Cumplanescia il 65 aval de Danascencia er gratulò Vainza Oz schon a Jürg Nebiker a Arlesheim Basilea piglia 76 aval e a Clavadi Sumvic niro festivo ozil 80 aval anniversari da Lucas Bass.
1: Danus? Danus?

0: Deno Maregna da Lemda Nova, il seis da Fanadour. Noua da pertot da Roll, oz anc festa d'anniversari a nossas jubilaras, a noss jubilars tot bun piglion nov da veta oz belz anniversaris. Enza ce fagianza anc ci survin regalo las entradas per ira farbonia scuol. Norbert Loretz a Sedrun sa far quella excursion las entradas piglia bon engiadina vignan tarmessas per posta. Tant gratulazions per ozza il microfono sto Sergio Guetsch giaveis bels days.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mes di tar RTL.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica,

0: Las novitats ter RTR.
1: Per far fronte al traffic de Guncida, sin las vies grigiunas, la Regenza considerescha in pilot tenor l'exempel de Birsfelden. La Tour Puschlevin Massimo Lardi è mort en la Vegliedicina de 890. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In il Grischun combatten so totles wie schnankes prolungt de l'autostrada a Trädisch de Pions con il traffic de Concida. La fraktion del Cusei Grand de la PPS a per quai in cumensale Regenza Grischuna d'examinar in a regulazion tenor l'exempel de la Vischnanke de Birsfelden. La veni fac controles de transit automatiques con il smum numers d'auto. Indigenz pon uscir passar sche la via vincerade per il traffic de transit. La Regenza Grischuna è pronta da elaborar in pilot. Scova che la scriva, stress la direzione de douane per cui però deliberar l'obbligatorio de vignette durante il tempo de colonna. Procete noch la legge, stoi adina dar in alternativa senza autostrada. L'autor Puschlevin Massimo Lardi è morto in la via decina da 890. Quai reporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Lardi, che nasci alla prese, ha such ons vivi a cuira, nur che è sta magister al seminario de magistras a magisters. In ses codis a Lardi, such tot descritt la realitat de viver en il grischun italofon. Il 2017 e il Puschlevin veni onora con il premi grischun de literatura. Lardi na bechmo publica codis, ma bain e articles en gazettes. Such diagons el erste almanader de la gazette de la Pro Grigioni Italiano. Sin la Svizzera specie de novo main in onde de celira. En il sit eile ja cumanza, a partir de demaun suon de nura al nord ad il west cun temperaturas de fin 35 grads. La Konföderation ha per queda ora in avvertiment de celira sin celim trais, quai fin almain lautere in disdi. Urizis tranter venerdì a sonda possien strusch mit i jach la celira. Sin celim trais avvertescha l'Uffizi federal per la meteorologia de din risch considerabel per la circulazion a malesser corporal. En la Francia del Sud han milis de persones sent anstuvenir evacuades provide d'un gran incendi de Guaut. Redond 10 mili habitantes de habitants de 24 vits de tirs del confin spagnol haien stiben d'unach l'urchases scoles autoritats comunicessen. Ferms vents schmenatschen d'accelerar vinevantel fieu. L'incendi e le Pireneas ha intant già destrui in una surfaccia de 4,6 km quadrat. Quel ha influenza in il Tour de France. La terza etappa de Tirs de Trevellac è venida serrada per il aspecto Tours per uscire tenere liber le vie per le forze de salvamento.
0: La meteo.
1: Oggi de man resci dec bel, malgrat chams e nivels pli spes, en ils auts buffa in vent del nord moderat. La temperatura cresce oggi in fin 28 grads e la radion de Coira, de man basci l'ora per fin 32 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concert per verz. Scouvridas

Uh-huh.

0: radio mia lingua.
1: Mes radio mia lingua.

0: Les novitats per RTR.
1: En il Grischun cresce al privel d'incendis de Guaut, el centun extende per quel comand absolut de Farfieu. La UEFA criticesse vehement mein la FIFA sender il scandal con la carta cotschna di giugader american che venire a traccia. De plide quals temas de Laura, dati os en las novitats de las quater, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il centun Grischun extende al comand de Farfieu absolut us senil puschlaf a la Val Mesauc. Finossa sortot partuccia al Grischun del Nord a part del Grischun Central. In questes regiuns nadascia beich plivenir fac fieu ordaifer al territori abita. En il Grischun combatten sortot las Vischnankes per lung de l'autostrada a Tredis de Pi-Ons con il traffic de Guncida. La fracción del Cusel Grand de la PPS ha per quai incumenzà la Regenza Grischuna d'examinar in regulación tenor l'exempel de Birsfelden. Là veni fac controllas de transit automaticas con ils numers d'autos. Indigents pon uscia passar erche la via vincerada per il traffic de transit. La Regenza Grischuna è pronta da elaborar in pilot. Sco qua che la scriva, sto es la direzione de duana per cui però deliberar l'obbligatore de vignetta temporar. Percetta noch la legge sto ad inedar an in alternativa senza autostrada. L'autor Puschlevin Massimo Lardi è mort en la viadecina da 890. Quai reporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Lardi, che nasce alle prese, ha sur ons vivi a cuira, nur che è ersta magister al seminario de magistres a magisters. En ses codis a Lardi surtut descritt la realitat de viver en il Grischun italofon. Il 2017 El Puschlevin veni onorà con il primi Grischun de Literatura. Lardi n'ha becemo publicia codis, ma bain articles en gazettes. Sur Diagons e el, sta il manader della gazette della Pro Grigioni Italiano. La Federazione de Balla Europeica UEFA se mussa consternada suenter il scandal entorn la carta cotschna che la FIFA ha aboli per in giugader american. La decisione aia surpassà in lingua cotschna, scrive la UEFA in un statement. L'abolizione della carta cotschna sia senza esempio bec cepibla e bec fera. En il sedijavel final incontr la Bosnia-Herzegovina beve in giugada struir giù della plaza a fis per quai stasera per lo javel final. La FIFA ha però aboli la bloccata, apparente main su enter in telefon del presidente americano Donald Trump, quai rapporten piras medias americanas.
2: La meteo.
1: Otto de Mann resti dec bel, malgrat ciams en ivels pli spes, en ils auts buffa in vent del nord moderà. La temperatura cresce oz in fin 28 grads e la radion de cuira, de Mann basti l'ora per fin 32 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal Simple Verd, Suril Hit, Finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Pensioun e Qatar a Jeit, che in dus de nos temas. Si va 30 ans vo ABC an pensioun.
2: Ins a lovrau, a lovrau, a dina, ju in ritmus, a dina, puspei, a dosa totanina, vengue tall, e schon curios.
1: E forse o Augustin Beli, alias ABC Dumondes, becchu giornalist local, ma va in persis timeschu. Pensiono?
3: Also im ganzen Leben stellen sich immer wieder Fragen, wo ich vielleicht unsicher bin, wo ich Unterstützung suche oder wo ich vielleicht auch überfordert bin.
1: Find Help, in der Plattform, ci so gidar da Qatar, in Stongalzwerce, in Stcercia. Avant però i privel da fi cal crescia ad ene da plere giungs in grigiung on augmentoic calim da privel. Bel is es connox, e microfon Toni Poltera. E nox an Giovanni magazin cul grigiung i cantung extenda il scumont da far fi absolut prevede la siceira, crescia e riprivel d'incendis da got. Corinna Schmidt.
4: De nov val als Kommand de Farfio absolut us Peril Puschlaf alle val mesauk, quai e de leiter sin la pagina de l'uffizi per privels de guaut a natira. Finussa era sortot per tutia al Grigiun del Nord a part del Grigiun Central. En questes regiuns ne dascia già de pipassa in nemna bich plivinir fac fieu ordaifer al territori abita. A Zernetz dat in combat electoral per il presidi comunal al September. Fedri Guler de Breil annuncia quel candidesci de nova main, quaia el confirma en vers RTR. Giatr les ultimes elecciuns del 2023 veva Guler candida, quae però senza success. Lura veva Domenic Tautsch fac la corsa per il presidi. Alets vuol venir reelegi als 17 de September per in ulteriore periode d'uffici, quai ansemen con ils ulteriors suprastanz. A San Vittore en il Mesauc a in curir de Daners pudi venir arrestala fin de Zercledur, quai grazie all'annunzio de dina umfrenda potenziala scola Polizia Centunala comunicescia. In da 82 ans sei veni contactada din Faust Polizist, caia anima el de prener giuradunt 20 mili francs de la banca. Anc al madem di e il senior s'annunziata la polizia. Quella allora pudi arrestar al curir de Daners de Ciuncantons durant la surdada fixada. Il cas vigna ossa intercurì insieme con la Procura Pubblica.
1: Il autor Pusciavin, Massimo Lardi, è morto alla via detta da 89 anni, che rapporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI, Yvonne Simon.
5: Massimo Lardi, che è nascito alle prese, ha vivuto sur decenni a quera, non che l'è stato scolastico al seminario. Più tardi è lui puspei tornato in sua patria. Il Puschlaf ha continuato col scriver. En ses codis Lardi surtout descrit la realità e l'istoria del Grigiun italofon. Il 2017 il Puschlavin venius onuraus col premi Grigiun de letteratura. Massimo Lardi ha denton bomo publicau codis, mo benere quins ed articles en differentes gazettes. Dentre altre è per la gazetta della Progrigioni italiano, quella all'emanau durant die Jons.
1: E nu xa schlargiani il horizont? Rastagnen Schweizer, letzter Specia in der Proxima unter der Kalida.
4: In il sit a ella già cumanzà, a partir da demaun suon de l'ora era il nord ad il west, con temperaturas de fin 35 grads. La Confederazione ha per queda ora in avvertiment de celiras in scelim trais, quai fin almain lautrien di sdi. Urizis tranter venerdì a sonde pos in strusch mit di giach la celira. Sin Stellim Treis avvertesce l'Uffizio federal per la meteorologia dad in rischt considerabel per la circulazion a mal esser corporal. Ancunter la prolungazion planisata della pista dell'aeroport de Turic dati resistenza della Germania. Quattro circuls in Germania ne volen nagina ulteriore canera de sgol entras l'aeroport. Elles han per quai inoltra implant dell'Uffizio federal de viatica civila. In una comunicazione comunabla scrivono il circuls che sa ben da benavantar che viene migliorare la sicurezza con la prolungazione della pista, quattras viene però il volume del sgol aumentare, uscia l'urtema. La popolazione di Turic aveva approvato la prolungazione della pista al 2024. Il momento marcia in una procedura di permissione per la Confederazione.
1: La Federazione de Balapè Europeica, la UEFA, si è mossa consternata si va del scandalo intorno alla carta Kocna che la FIFA o abolia per un giudice degli Stati Uniti.
4: La decisione è sorpassata in linea Kocna, scrive la UEFA in un statement. L'abolizione della carta Kocna sia senza esempio, bec capibile e bec fera. E nel sedicesimo finale incontro la Bosnia-Herzegovina, aveva il giocatore americano Follerin Balagun, stuir giù della piazza a Fisper, quale sta serapper lo chiavel finale. La FIFA ha però abolito la bloccata su entri in telefono del presidente americano Donald Trump. Quel ha intanto confermato che ha domandato Gianni Infantino, il chef della FIFA, per una esaminazione, perché ha bech pensato che sia sta in faula.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Envo an pension et otter son du mondes, Augustin Beli, alias ABC, vossi la 30 ans giornalizem local, an pension. E, schwez du mondes et dovrezza geit, vant ni sivla pension, find help, gida da Qatar. E nox si dain schon ossa, schipanesetz in se c'è or an il liber.
0: La meteo.
4: E de man resti dec bel malgrat che amsa nivels pli spes en ils auts buffa in vent del nord modera. I vim pus pe fitch chaut cun fin 32 grads en radion da Cuira, en so selva basti per fin 30 grads, aden lendi di nota per anturn 24.
1: E las cinch e set. Dovrez a geit ni vet x en a domanda per s'orientar. Cici cercia sostegni so far diver del registro da cercia online Find Help. Il Davoson on radont 95.000 persone in Svizzera faci diver da quella pugeda Find Help, geida persuncas da Qatar pugedas da geit e chei spert e bec complicia. La plataforma è gratuita ed anonima ossa nov da tir la pugeda an tots tres lungats cantonals. E becengal kei, an tot dat il vanch lungats ci fan pi accessibile la cercia da geit a persungas er ci son bec tudesc. Jan spesha o da ple informazions da vart il register da cercia.
6: Find Help. Schol nom gi, vai keu per un fla agit. Agit en differente situazions de veta, en cas da problems psichics, en difficultats finanziales, dependenzas, in caso di problemi in famiglia, ni sono semplicemente in una crisi personale. Il registro di cerca ha 1200 progetti grigioni per le più differenti situazioni. I dat due possibili dati che sono stati durati il registro, come Denis Rudingi. È menadra di prevenzione e della promozione della sanità di uffici di sanità del grigione.
3: Mi gibt es Stichwort ein, das kann einfach das, was in meinen Sinn kommt, quasi Krise oder finanzielle Frage oder Stress, irgendetwas. Plus gibt man seine Postleitzahl ein. Klickt und dann können wir die Angebote, die in der Nähe sind, man kann das nach der Liste anschauen oder auch auf einer Karte. Man hat aber auch noch eine andere Möglichkeit und das ist eine Themenliste auf der Seite und dann kann man einfach ein Thema, das bereits aufgeführt ist, wie anklicken und einmal schauen, was dort aufploppt.
6: La Plattforma è anonima. Rinsato qua quella via computer nie via handy. La plataforma scotala è gratuita. I detien tot las progides. Las gratuites e quelles che costen. I soggi in miet per venitils drets posts. Der quae git grins drovi.
3: Das Angebot richtet sich wirklich an die ganz breite Bevölkerung zum einen. Also es ist wirklich in allen Lebenslagen, sei wenn ich Familie, Mutter oder Vater bin, wenn ich in dem Kontext Fragen habe oder vielleicht auch wenn ich älter bin, wenn ich dort Unterstützung brauche, also im ganzen Leben stellen sich auch immer wieder Fragen, wo ich vielleicht unsicher bin, wo ich Unterstützung suche oder wo ich vielleicht auch überfordert bin.
6: Ils Davos dodisch meins agen 90.000 Personen der Lentire Schweizer duale Progida. Quei muasse, tenor Denis Rudin, kiel besegn se die Denturen. Per quei porgeni os e denief la Plattforma en de pli lungaz.
3: Also die grösste Neuigkeit ist sicher, dass wir aktuell können mit 20 Sprachen jonglieren. Das heisst, die Nutzerin und der Nutzer kann individuell wählen, in welcher Sprache dass er FindHelp will nutzen.
6: Gerade in Situationen, die nicht ins Drohne gibt, gibt die Orientation, die Agen nun geht den Flappi sperrt, zu stehen in der Tau. Er ist ein Mensch, implementiert das Register. Und es ist sehr wichtig, dass er die Disposition hat, tot als treu nun geht es Kantonals. Per quels che l'essen a segnal registre lungat momma, sa di la barriera a scioia forse è pi pinche, den curi e den flagit. Tocan os an un bo totals cantons a lur progides implementare la plataforma. Denton l'idea è quella che totals cantons se participation, a che i dat el futur in register, in a plataforma per l'antira Svizzera, ne che totals progides de git vengen messes a disposizion sin nivel nazional.
1: ABC. Trond 30 in Zovicales iniziales ter Bläser Tetzels an la quotidiana. La scurzeneide ABC niro a Schwaner, bec forse prevede na reorganizzazione della gazetta, na fitch banal ABC vo an pension. ABC ci stat per Augustin Beli, il giornalist local vo Oz an pension. I curios sente meint, scurzel dei.
2: E sin tec curioso in me nel ventre, ma non in tec emozional, e son curioso.
1: Trent'anni al faccio giornalismo local, el ovia fusions de vishnankas, midades politicas, scucci proiects en deventos biets, reals, delle sto part di svilup di giornalismo, di 96 en fien oz. Ce regordences restan, ce ol planizò per cal time ci vign, senza giornalismo. Lara Caccegni è stata tra lei in suo bureau a Sagogne.
5: Augustin Beli da Sagogne è vide scrivere ses de vos articles. Durant 30 anni ha il lavorato al giornalismo locale ed ossa, quando avon si usisante ciù nabel na telezze, va el in pensione.
2: Ins a lavorato adina giù in ritmus adina puspei naturalmente entren las vacanzas usitadas che mi cin a aber schon adina lo vrau adosa totanina vinque tagl e schon curios.
5: Enciet a tot il 1996 cu Augustin Beli es annunciaus co redactur de la Casa Paterna in a gazetta romancia cai oz integrada a la quotidiana. Leu vegi el scuvrec si appissiun pel giornalism local raquintel.
2: Ja, weil mai viu quella lavur sco stress, forse mia famiglia aveu ei auter, quio erl amaval da per tutta navon, aber ja, mese fonsan, per partes viu accompagna mei, mi ceton ero semplemente bodina cheu de musicini la sera, ni via sera sanza stu esser naven, aber ja, weil bu viu quel sco stress, piuttosto per mei era quella lavur in il pibi hobby, chi deva.
5: Il pibi hobby. In che se mi daus fech ils de vos decennis, e per vide la digitalizzazione. Tocco nel biro da Augustin Beli e le denton è un buon arrivare del tot. Drecce se nieste da sieta statura già in plunes de pupi. Brojures, codes ed ordinatures. E massa notizie scritte a meun. Augustin Beli se ragorda bain con la lavur giornalistica veseva o no els ons 90. La tecnica era un sin tutt'altro stand che oggi il G. Fotografie facevano un sin film.
2: Sins mavla da me una fine fotografia, tocca mi G, sto a trasmettere per express di quera e la redazione quella foto, quei film, a dins vaseva, vola fotografia.
5: Ma buono la tecnica è se mi dà da fetch. E l'importanza della gazzetta, sai di oggi il G, buple la medemma.
2: Il giornalista da gazzetta ha buple e si biada. Da disco pibaul, perché che date autors miets, la digitalizzazione aus halde avviert tut novas portas ca pibaul devi semplicemente la gazetta al radio, a nuot autor. Adoce la gazetta in da biaras medias.
5: Il lume de Sagogne è denton adina staus de la gazetta, e riscia a el impruden conoscer in a massa lieuzur il zons. Se sente el schizun in tec sco una persona prominente della sur selva?
2: Na, insomma bo prominente, io se sente l'insomma bo sco prominente, che chiede gi, scio mondel za nuo, scio jaun canosch la scibia a leut, per tutta na von, devenda si som la cadita, con giutrin, a giudomet, gie de leono prominente bo, aber io vai contacts con ina massa leut, den canosch l'ina massa leut, quei è a scia, gie.
5: Quella grande raid de contact sa Augustin Beli ossa prender cun in zia pension ed è in a massa regurdiences. In a causa che stat special mein in memoria paragraf da Piclao.
2: Oh, io sono stato a inviare slogan che sono più propri di Cenin, che è stata la più grande. Per tutta la volta, io ho riportato a Dina per la nostra regione.
5: Con la pensione, ALOS è tempo per causa che non conosce venire dalla curta. E c'è che il fa gesto con prima, quale sa il son exact.
2: Io levo la Dina, sono biarsa, e più biarsa è il pezzo beverino. Leo mondo l'autriamma, scoindels in prems projekts.
5: Avon che il sadenton fa quai, dat Augustin Bele è unina de vosa garda e las tastes.
1: Per Sergio Vigianzen ad Augustin Bele, una bella pensione e un buon viada se piz beverin. E in carpa so, las cinci. Che c'è tutta la nostra varta, Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Corinna Schmidt o redigia las novità, ed il microfono a sua compagnia. Tony Poltera.

che è musica di Ons Uchanta, Alan Parsons Project, Eye in the Sky di 1982. Jinders de Seira, Jinders de Noce, sen mardedi zestiz set da Fanadocra, na vista di campionati mondiali da Balapè, io c'ho al finale, che c'è Seira, la Spagna contro Portugal, e pitata allora gli americani, gli Stati Uniti contro la Belgia. Lo, soprattutto interessante, il Samajdarain da Donald Trump per la FIFA, per Pirnavos, la carta Kocna, che ha funzionato, da preparare altre teste Kocna. Non si sti sport, ma si faccia un time con gli campionati mondiali, ve sur mar, ma è con tennis gli Open, gli Wimbledon, gli Open, i tornei da Wimbledon, non trovo anche lo, e ci interessa il cazzo d'ace. Per ci sia tutto un po' più semplice, piangono il blu soleil, blu soleil e Luisa. Tungo sceglia e fa buona luna.

0: il campionat mondial de balapè TAC RTL.
1: Presentada Hyundai Oxnesport e Swisscom.
2: Nin dubbi, io c'avevo il probabile il più interessante che stasera la Spagna incontra Portugal e che i Bicingal per via di Cristiano Ronaldo. A c'è manch insomma bec. Dene parte di spagnoli Rodri, il leader del mondo di 2024, il core di spagnoli profe per Manchester City, ci tot sur el e ci fa spert il G, el ci gioia fisic o la sur vista de sier vede la bala. Ciz angles en bedeventos campions ni mia decia ci Manchester City bedevento campion angles che er da far con Rodri con che c'è l'era dei puspe blesso. De Celman Bitch, in Cristiano Ronaldo, tiz portoghese, un bagno vitigna, el creativ, elegant ed er offensiv. El Frank Indiz, Miers, Juiders, im Moment di Balapè, che ci portoci il camp da Metz, con Paris Saint-Germain, el gio davanto Dusia, e inizio l'autor, campione della Champions League, e che dei gio a ciamang er schon tot. Che della affiscia che stasera Spagna incontra Portugal è una partita fich interessante, la partita che la anceva che stasera alla Snow Time Schweizer.
0: Il campionato mondiale da balapè TAC RTL
1: presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.
2: E se guarda che c'è un nido giù la svuxci ci godogna che stasera che al kart finale Spagna e Portugal allora è ter SRF uscire ci tre scarts dei ci spagnols fanno il pass entro il kart finale e den kart che ha dato la vux a Portugal. Tutto in altra partita allora questa notte la domanda bot gli americani si giocano contro la Belgia ed è da quella partita data in massa da raccontare. Ciao a tutti, carta cocina.

E non che si già in Puspen, in Stati Uniti, e l'opera corangista in Stati Uniti, e soprattutto la squadra nazionale, per irritazione del resto del mondo della Balapè. La Federazione della Balapè Europea, per esempio, la UEFA, che la famosa consternata, si va del scandalo intorno alla carta coach, che la FIFA fa o abolia e traccia una voce per un giudice americano. La decisione vede surpassò in una lingua coach, no, e non scrive l'UEFA. Statement. L'abolizione della carta corsna sia senza example, becce capibla e becce fera. Anni sede già al finale contro la Bosnia-Herzegovina aveva il giudice americano Florin Bologan, stui e giù della piazza, fis perché è stossaro per gli occhi al finale da questa sera contro la Belgia. La FIFA o però semplicemente abolia che la bloccata. Cochen e de Maes Bepch, play Cochen della FIFA. Si va in telefono del presidente americano, Donald Trump, a Mingicas Beple, che oden tante confermò, ci vedo, domandom, Sisamei, Gianni Infantino, chef della FIFA, per una examinazione perché c'è il crea Bepch, ci che se sto in foul. E la FIFA, c'è folla, per comando ad Infantino, e retira la carta Cochna. E a Ushevin separò. Sport e politica. Ordvista della FIFA. Bitch dan clicker. Omis dus. Per tai. Omis dus. Den avart Infantino. Da c'è l'avart Trump. Dus. Ci vasen da farne vot. Den ormai. Con gli sport.

0: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il canton Grischun extende il scomond fa fiuc absolut, usess il puschlaf e la val mesauc. Tocca nos era sur tutto il Grischun del nord per tucaus a parts del Grischun central. In quellas regions ascins bupli fa fiuc ordaifre il territori habitau. La situazione venne ils proxims gis probabil boa se migliorà, per quaica la Confederazione avvertesce di una nuova onda de calira in Svizzera, na venda de meun toccan gli indis gis, in stoppi quinta con temperaturas toccan 31 grads. El sit all'onda de calira già anciat. A Cernet stat in combate electoral pel presidi comunal il settembre. Fadri Guller da Braille ha annunciato che il candidato di nuovo main, quae el confermau un virs RTR. Già tier las devosas elezioni veva Guller candidau, denton senza success. Lu veva Domenic Touch fac la corsa pil presidi. Ed el etz vul candida prina proxima periode d'uffici. El Grischun combatten las Vischneunkes per liung de l'autostrada a 13 da Pionz col traffic d'uncida. La fracción del Cusel Grond della PPS ha per quai incumbenzau la regenza Grischuna d'examinà il modello da Birsfelden che castiescia mincinca vulma unci il traffic. Ed è la partita verde Grischuna a fac quella domanda. La regenza Grischuna è denton skeptica. A Birsfelden si tratti de vias comunales che fan bo parte della legge nazionale de vias da transit. Las vias che pertocca il Grischun denton schon et anor legge stoppins scia virt quellas. Il model de Birsfelden ai vinavon a un incasta d'arcira, la regenza vuol per quai l'amprim speciagiu il process, avon che examina il project pli in detail. Il Davos Pleit vendenton a vi il Cusel Grond. L'autor puschlavin Massimo Lardi ai morze le vegliadecna da 1890, quai rapporta RSI. Lardi che nascius alla prese, a Zurons viviu a Quira, io che la est aus scolast al seminari da scolastas e scolasts. In ses codis a Lardi sur tot descret la realitat da viver el Grischun italofon. Il 2017 il puschlavin venius un draus col premi Grischun da literatura. Tom Porotz ed in abiala sera.
1: E la 6 e 3. Sei la sonce con RTR e con Eng. Ci dei da sa sets.
2: Marvellous. Ciao dir. Ed en tai per la fisica. Con il problema si fica mai creativo. Sì.
1: Lucas Lombriser, il giust di profil alla 6 e mesa. El ci ho idee per la porta alpina a Sedrun. C'è idee si che en tradescel un pack moment. E non sta da in 30 dex il toc das Kraftwerk d'Ander c'è ci è torcion pronto e Max avanti ci dat la premiera. Mis nom Tony Poltera, bel isasco.
3: RTR, informativ e divertente.

0: Nox meinem Fingenossen Blair Blair Kanto. Mein Cem, der Kellera, einfach beletzen. Da starren zusammen, wein an Konoschiotra jogta. Super.
1: Im Freilichtspiel, ein bisschen Blair, eine Chance, eine grande Chance. Ich habe schon ein bisschen Ground, ein bisschen Otersko, ein bisschen Fagula Schola.
2: Also, ich habe ein Theater gewandt. Alla Gerina ha già organizzato qua con Otters e venite a me da un prossimo vespe di gusto fare lo vedo c'è forse niente da flotta fare anzi c'è Otter niente da venire ora dalla comfort zone scongi
3: Menga no è la Menga
4: ma è la bitte in sti zung
3: Menga io avevo qua un pacchetto per te qua vuol dire bitte in pacchetto un monster di pacchetto.
5: E de ple impressions de cala toc ani liberam das Kraftwerk catez in nosa panna d'internet rtr.ch la premiera calez seis da voste de durant ilia voslora dati total manch tredes presentazions che ilia con colissam de la KHR a Balamburg andir. Renda a mince cast dat ex in nosa panna d'internet personic in prima impression. Che que Kelly Clarkson dungs Kiez per Eden la sera soncia, because of you.

Because of you, Kelly Clarkson. E nox ens presentain ni prepara in planet per il partite de questa sera, Spagna encunter Portugal, alas nova che i cas e tignani spoilers per ci ir a Degna e si va vordanz in la partita Stadis Unias contr la Belgia. Per ci tignani lo, i spoilers è un prest clear. Dann also wart, wie sie gestoh, in 10 Minuten in der Saison mesen, allora sentit il Profil, oz con Lukas Lombriser, il Profil alla Saison mesen, di mi wart, wie sie gestoh, verschenken a bella Seira, galdi e fasche pulit e tot vign bung. Eschi Luca Heni, specia. Luca Heni e Vertigo.

0: RTL Il Profil.
1: Giai tegnen zusammen il Mund. Con quella da Monda se vicente mi hospite il profil de Dots. Bo a moda filosofica, la rolle de valurs e las relazions denter ils Christians, na, Lucas Lombriser vuol propi savi e capi c'hai forzas che tegnen zusammen la materia e la in funzionali univers a scia, sco quai calai. L'uom da 44 anni è nominato mein Kosmolog. È sufficiente con temi sco ondas de gravitazione e materia stira ed è con la porta alpina a Sedrun. Co tot quai va insieme venis a saver al decurs de quell'ura. Mio nome è Adrian Camartin, a vus preziades auditures, preziai auditurs in cordial benvigni. Lucas Lombriser, cordial benvigni til profil de RTR.
2: Grazie.
1: Vous êtes bon mot kosmolog, mo bene bamte du se fons, la vedicne de dies et och ons. Quei è schon quella vedicne, che dvinen tu quelles demondes in pao, che ins del se fons schia. Co declarais vous vos se lavura vos se fons?
2: Quei è pure demonde. Ja, quei è schon schon che ni demonden dine de pli. Ad io provo se capesce de... Declarare qua in un modo maniera che san è capire
1: also kaufe ich eins lo qua
2: also busche sempre con analogie descriver come forse altres causes dic dine wart so je sco professore scolar jetzt knuscheni dell'altra wart con la ricerca, ma per esempio primo tra l'universo also il planet sani primo tra in scuola allora sau je bindlicher kokel ja kokel da es jo schon jebes ko kosmolog e astrophysiker us a pitos lo skalas pi grandes galaxias don pi grand aber planets an et in e pardel da astrophysiker rusans lo de klarana vedo lo su lei et lo steile et lo galaxias ja
1: also kurde vus so kupais kon tot quai ke vao univers
2: je also Kosmologie, man ja auch sein Physik, quoi l'Evolution de l'Univers, Big Bang, so wie der, aber die Skala ist viel grandes. Also, quoi wohl die Galaxien sind, quoi Jahresgalaxien sind zusammen, gefahren, lo, o Klumps de Galaxien, skins wohl so ein Studiago, quoi sind so für Mai, quoi ist, l'Evolution de quoi.
1: Also Dimensions immens grandes.
2: Nee, sag nee. Also musst du schon nur das Universum circa in Diameter de 90 Milliarden ons de la sperde da Lies, also quello di le Lies va je forse in tefrina seconda o gantum al mon. O sans si immagina con lunch co quei io dell'universo. Legre aber ecco l'universum ai mo circa 14 Milliarden ons, aber eben el Diameter 90 miliardas.
1: Also il cresce più esperto che quello che lei vuole.
2: Già, come è esatto, fa quell'espansione dell'universo.
1: Quella è una causa che voi spesso
2: Già, esatto. L'uomo ha il grande domanda della costituzione dell'universo, also che vuol dire, e se sei quello che in svese, se mi era occhio il telescopio, non era il cielo, no, è forse 1% di quello che fa l'energia e la materia che ha l'universo. 21% è la materia, ma la grande parte è la materia stira, che non sono mai vivi in un miserabile in labor, questo è un buccio che è proprio.
1: Also, qua è buccio, ma in causa non è buccio lei? Qua è materia stira?
2: No, qua è interagisce, ma non è più poco con la gisce, ma questo è un buccio proprio... C'è quello che hai.
1: Quindi un'altra sorta di materia, con quella che non...
2: Sì, abbi se ti portas con materia, è già una buona causa. Quello che ti dico di più, perché te l'energia stira, lo so, è proprio buccia che hai. E già si stira circa 70% del buccio dell'energia dell'universo. Letzten se sei, se c'è che fosse energia di vacuum, e già vengono se sei della fisica, del quans, che dico, il vit, bonol. Ma se si può fare in un altro universo, se fosse un'esplosione stata così grande che si è tutta parte senza che la materia fosse formata.
1: Also, quando dici in sacca non c'è un problema?
2: Sì, esatto.
1: Il Queen va così?
2: Sì, sì. A quello che è il miglior modello che noi vogliamo per l'energia stira è la costante cosmologica. A quello che Einstein ha detto, c'è un'onza, non è un'onza, Ella luet pitarte ciò che costava in tutta data la buspa più occhio o da sua teoria. Però se ti rosa a fin del sonno 90 anzi aveva misura che l'universum expandesce bu moin con l'expansione si accelerisce e per cui quella costante declara qui. Abri ebbe bu clar c'è chi è una costante semplicemente scioia e bu de resta halt auch grande del mondo dove quella costante.
3: Asse ho materia stira, energia stira. Que tu ne per me in paura science fiction?
2: Also geht's ein bisschen leger, kins bederlu, films, de science fiction, kann du magari in tec inspiration oder physiker. Lose du halt, hey, lu lässig, und biale, storie tot, aber, valo bo dine prau, ku la theorie de vos en. Aber, name der Stiere, kui dat, also, le primka a, einzusetz, flau, chi data si c'è in quella direzione letz è stato Fritz Zwicky in fisica della Glaruna letz è ben rau con quelle galaxie si muenten also con clums di galaxie che si muenten e quelle si muenten meno spert e che vuol dire che sto essere c'è nuova materia zu pade che in svese bu perché se scuola col fil fisica si vessi un shock buda che farà da con questa muova si spert
3: also si trovano c'è che tenia in zemmen quai che da buda part
2: also ozzen dies wenn wir sinus quel Indizi di quella materia ha differenti osservazioni, se non c'è qualche clomps. E per esempio, se si mira le rurze delle galaxie, se si mira le stelle, se si mira le stelle, se si mira le stelle, se Big Bang, ma per 10 milioni più tardi, l'uso dell'universo per venire clars, per lui all'inizio si monta traso l'universo senza che lo traghesse traso. De là, de letzte Themen, wesen so, eine Komposition des Universums. Da wesen sie klipp klar, ki sto esser lo in der Materie stieren.
3: Moder se wie kei sto esser schie, con quella Deklaration es es bo contents.
2: De esche Physiker sind doch halt bursche contents, kun, check nu join in Observation indirekte. In Bonus join, per exempel, coole Physik, coole Theorie della Gravitation, de Newton, so enter de Einstein, per nimmus quels Modells, per interpretare as Observations knus wein. Allo wie sehen sie kimauke quella Materie, aber quei halt indirekt. A pibu gen wessen uns quei direkt in Laboratorie, chi kins sas enter, wo sassi che costa una Interaktion, kur di nief Partikel, in mir Partikel della Materie schiere, che sas enter le declara, co quella wing veden, introduzisce, also quelles Effekte della Gravitation, cosmologics.
3: Tu ne fascinant, wenn ich sie suche, l'univers funktionesche, eben tschöcke tingen zemmen l'entiermon, aber es sei mit der Wohnung getan, du so vor sehr Auditurs, Auditurs gequitten. Also, tschö porta quai, no sind tut auch das Problem, tschö interessesche mal quai, tschöcke schon beja Milliardes de uns, de lisch, ne wen, kui univers.
2: Je, kau, stößend halt über die Aspekt, eben grad das Schlegialproblem, jetzt winken in der Masse Methoden, so Waffens, kinds das, wenn du dir wein alte Slogans. Also, per exempel, so Prims Astronoms, kann fa, maleds, de Galaxie, sind so fa enke, kwe va mir, schins fa las Fotis, bo, na wende la Tiara, mo bein, oder Atmosphäre. Allo, als maleds, be klars. Luane halt, die abien, schins fa las Fotis, sans bo, te metter ju, film, push pen was, jus in Tiara, lu figuren, sa ci pi perdert, in sa fa Fotis digitales. Oder dort quai, du sagst, wenn ich will bau Pilons, du halt als Kamera digital, kann du sein, du ein neues Telefon. Neues Telefon, also als Nattel, setz eine Masse, Physik, der Quantum, in low. Wo funktioniert das nicht, sind so quelle Physik, die fahren schon ein Chirn und Chirn uns. Ich, per exemple, Internet, part del internet, del World Wide Web, venue sviluppato dal CERN, per, es ist mal per Motiv, dass wir, Bretta, Informations, Resultats della Scienze. Bo se mi genau tot, quel che si vesse, sviluppau da quai.
3: Boomerans Resultats da Palapai da quai.
2: Exakt. Aber forse è un aspetto che, credo, è importante, forse, vos per uns, quelle Intelligenz artificiale. Quei è Methodes che van longen vos, also che bia, della Fisica Theoretica, che si sviluppau Methodes, per usci già Problems della Fisica. Quei è, 2024 hanno il primo Nobel della Fisica, e usa due per scrittuale, che lo vrau vede Methodes di Machine Learning, che è il fondamento dell'intelligenza artificiale.
3: Veninza dir la prima canzone. E che ho steinsentig in quei Univers Black Hole Sun The Sound Garden.
2: Also io ai legge o talks kan tots da ko in tecklin da fac un astrofisica a black hole se capesh in gran tema de l'astrofisica aber jo es capesh el sti da musica che play so.

0: Soundgarden con lo hit Black Hole Sun, wo se tleis il Profil de RTR, Oldschool Kosmolog Lukas Lombriser. Schon in Juvensons, a weiss du falsch wie adi el Stadis Unie, quae, wewe de facum wie es bab?
1: Je, let's say, la Technik, also let's say, Ingenieur, Elektroingenieur. Ja, also halt in, gemohnen, tu tschau in Gläs. El leva in Brenner in Gläs. Los es nu si, 4 Mainz in Amerika. 2 Mainz in San Diego, und sind 2 Mainz, kun Auto, und wenn San Diego, tocco New York.
0: So ein typisch Roadtrip amerikanisch,
1: ja.
0: Tja, regudierst du weiss
1: an? Ja, du halt, ja, du, Fippin, sie haben Festival zu Navel, in Telizzi, San Diego. Also, gerade, so gerade, ich habe wieder in Telizzi, wieder die Torte geht auch, hier hat es jetzt mehr Zucker. Und dann schau ich ein Pinches Chaos. Aber ich sage, besser, Buschi, also, Kunstschnanz, Gordon, so, eben wieder tot.
0: Was am Umme, ein Knuschen, probabel, Biares Auditurs, Mariona Lombriser, er hat ja innen das markantes Wusel Radio Romansch. Wo wollt ihr, in vostra famiglia di una venue da un vino in Paolo Ramonsch giocava schon eine Rolle in vostra famiglia
1: non si giocava di una Ramonsch a casa che qualche che non stava aber in una regione Ramonsch è halt schon schon che ho ai forse più also più di scrivere forse di meglio Ramonsch per la canti in senso
0: c'è una Rolle gioca Ramonsch a Zeldite vus a casa
1: le Madonna c'è un chose Boromonsch e la capesce se vesse forse schon in di dick die Skorre aber nee. Also Fons lanciata mich da wenn ich bei Fitch. Er hat so eine Cheer Center in Cha klar zu dich. Also es gab schon Romans bei. Use tut Pivegli was so so gleich den Titel Juventus da fan sein kann ich Pendlu Epis appetiv man also die Skorre nur Romans cool tatta la tatta aber come mai magari distinct, also, el, us, el, veja, jero, italian, in school, also, us, koi, ne, jide schon etik.
0: Was es ist, lui, sta a trimis, gaviniel grijun, weiss feit, lui, leue, pitacht, lecanti, typus C, Mathematik, es, ciencias naturales, also, in se cola, via, era schon im Bau, clara, in c'è direzione, chi se vesi?
1: Je, also, Mathematik, ni, le, ciencias naturales, also ich kenne zwei, weil du halt schon nicht denkst. Ich konnte schon interessieren, wenn man ein Pfeil. Also leger mal, also es hat, es sind die aus Amerika prinon, das kommen, wenn du kannte. Allow, I lose your find, take the plea, Chemie, Physik, Mathematik, ich kann weiss, das ist Papi, ihr Interesse. Leger, Erik, kommt gut, wenn du Latin in kannte, today, also today ist dann sehr gut, ein Romansch, Italien, ein Franzos, er hat so ein bisschen Amerikaner gepasst, Indus Lungard, also ich, boah, Tons Lungard, kann ich ja verrückt. Das ist ja nicht so, ein bisschen mehr Interesse wie der Physik, wie Mathematik.
0: Zu Ende der Matura, wo es ja nicht, wo es ja ein Teil, wo es vielleicht in Brater und in Stadis und nie, es ist ein Teil auch in der Highschool, da hat es ja im Moment, wo es ja da ist, da quei Themen.
1: Aber in Asien sind ja, quere, so meglio George Jones in Buc no quella also quella famiglia che stava là quei ranchs quei de lungo no emigrai da Zignau quasi erano de vado mai basata
0: cinciavano a Boromont
1: no quasi cinciavano a Boromont io ero creo quel cusrin de Sisavo il gratnisho ni cunavo forse cunavo il grat da mai il babke della famiglia allora
0: aber casualità
1: ne mai also qui era questo forse ti qui era quels a me genitori in us in periodo conoscer con us essere stata America allo aveni also dome so war della mom del war del bab contact de parentella che in emigrada von Geneva va centene in è staus co stazionaus in teatro desche creo centro del secondo anno mondiale allo level halt in tigi marada nucus origins lo zigis sein lo se venus in su selva in signau a dublu da pilu aveva in quel contact lo mes gente usa no tic de dronco verde più sequels contact at the center audience says da wieder wohnen die wurde gesagt ah quelle eine familie schweizer der lungen auf parentella mai doch aber die in stadio proxen doch in new york sind so dine pro spitze ne fa wie sieht der lungen operenz quasi haben sie gepesche schaffen at center quelle der mond der die america prin on the scomi contact la leds forse in tic fermaculas relation ihr budine sta simple so so so so minute in familie wo parentada lungen no Lu sai uso, bu, sinceramente, bu, se fosse proprio staus. perquai che els avevano schon nicht in auto stil de viver, also eine fit religiös. Sie sind ma haben Buschkola, also homeschooling, perquai che la scuola era buona wunder per lor vestes religiöses. Minche di entrivevano in la scuola, also lor lascia la scuola con i messa. Nus casa Buschi religiös. Interessant, ich habe schon nicht gestaut, ja, es ist ein Fass entdeckt, Brüder, die Kapie mehr, in der Tradition, also, Fass in die Kapie, ja, traditional nicht religiös. Fass die Kapie bezeichnet das Anekdotes, kann ich vergeben, eine Relation, schon eine Experience, ja.
0: Sarau giu, le canti, a lui e studia a l'ETH, le was dic, era clare, sto essere un sicce tecnic.
1: Yeah, ma quella era un'altra clare per me. Sicce fisica, matematica, informatica, quella.
0: Vi es fa, è facile sicce essere milioni?
1: Yeah, elettroingegnere, yeah. Dopo la domanda, elettroingegnere, informatica, fisica, piuttosto, non ho studiato di, ci fosse già sette matematica, è un interessante. Aber eben l'elektrotechnik lef jo bofa, per cui il bappe schon elektrotechnik, il fra lo enci ad fa elektrotechnik, allo hat just schon fatti chauter. Lo studio la fisica.
0: Okay.
1: Ad dem prim lef jo vini i la fisica experimentale. Per duron studi eben vini us pi theoretics, fa jo un de quals romus pi theoretics, also de letzte sursi mal schon sarava jo sin fisica theoretica, schweven so prender romus Biaus del Mathematica. Jetzt fascinava mai lui, lui hat jetzt auch, fai un lavur Mathematica. Lui hat es, bis vor sehen, sie wusste immaginade di un, eben, un pi theoretica, nicht pi Mathematica. Aber jetzt auch, physica theoretica, sind jetzt auch, jäckelibraus, wie denn. Aber ja, forse che io vengo los, buspentig pi experimentalists.
0: Physica theoretica, also, quei bia Mathematica, bia Formulas, quei bia Tables Neres, con in Rida scriver si Formulas, quei schöne, quei malecce, quei vai, eisi quei.
1: Ja, Tables Neres sind hier. Dei rides, poi flaggeggi in sé.
0: Also, nel senso di la tabla, conoscendo la scuola, cioè quelle tabelle nere, ni verde, sozzali, la ride. Questo è l'instrumento, il lavoro, da din fisica teoretica. Questo è l'unico che vien strihau, scritto, midau, sviluppau.
1: Quel mondo, also
0: quella cugina della fisica teoretica.
1: Sai sans di quello.
0: Ok.
1: Lo sanno, se vivrò.
0: Ok.
1: Aber, eben, per esempio, in Anekdote, forse quella direzione, hai qui in Rida speziale che da Japan, io ho sempre, se non scendi auch quella. Quella giovane dire, quella mera Rida che da Zola. Okay. Proprio lo postavano in quella di Japan, assente aveva nome quella fabbrica che fa questa sera. Allora, le matematiche, le fisiche, le teoretiche, hanno comprato tutte le Rida che non si fanno. Magari lo mettevano qui nelle scaffe, dovevano magari ton che tungeva durante la vita.
0: Magazine auto.
1: Mi dai proprio. Aspetta, c'è qui più tardi in coreano, credo che io comprau sì, la fabbrica, portavo quella Corea, fabbricesse quella cosa. Ma questo è forse un'anecdota, che mi ha con importante che hai, mostro una ride per scrivere sulla tavola.
0: Allora, se metto un gran leggermente nella scena dei matematici, fisici, tutto, che la produzione di ride è proprio garantita.
1: Sì, spiegladra.
0: Studie Turicchia l'ETH, io ho avuto la differenza che fanno qui, che è schon streng.
1: Ja, è streng. Ja, è schon, in Zwinglo, in quei studi, also io ho avuto un Kotal, prima di Amnes, Kotal Militär, che ho studiato fa.
0: Drama, ja.
1: Allora, Wingslo, per me, lui eba, tutti sono schon mit in el studi, o dann tutto, l'exercit, also tutto il materiale, di ostro in Korean Zemmer, tutto, so, di il professor, de, um reisenistra, ma è dreig, also, come in Mopli, inde, quels, de, desser, kau, proc, also. Also, quei gai, schon, wels, pro four diploms, scuola Minchigau, l'universitat, la prima zakon. Allora, qua schon, in squetsch, de. Per me, sto di erge quello che detten son, io halt, bia materia scetche che insto prendere in chatte. Wun kinsa lebe propi essere kreativ. I da forse magari schon in causa, kinsa problems, schle di ablesen bu, se wens busch interessant, ni busch cos pittarte la ricerca. Allora, sai, son di, schon in a grande parte, sempre mo del mio ciao dir, che ha sempre mo detto, so, sei un cerco, cosa fece qui a fin. Magari schon in, se wevelo busch interessejo za mojom propi fej, nisha je za problem, če pa ma onze vole finire. Question do vau. Je, ba de de.
0: Lovini zgrate la proxima canzone, poka letsa nom champagne supernova the oasis.
1: Supernova, I see I can't put a plight in both astronom, go a dit, you're a courage plight de l'astronomia, aber oasis schon ist auch in a band, ke er halt fit grande drunter, dem's gesund staus elegant ist und ist auch ein Konzert der letzte. Aber ich war bei einer Prime.

0: La gruppa inglese Oasis con la canzone Champagne Supernova in die Wiesde, Lucas Lombriser, che è oztrenus el profil. Doctorau, a suenter, a quoi enciet che vous avez giunum nau il sons da viadi? Qua quoi da capire, c'è quoi che ins fale?
1: Il mondo scientifico è internazionale. E di è importante de prendere di conoscere gli altri. Sie sind proprio spezialisiert, conoscen sie das jetzt, in Peronz, wo man tut, kein Klavur mit der Materie. Also sie halt schon die Flotkins, auch vor der Sätze, nicht alle, ein Stauslau, ein Blöde Knuscher, letztes. Die Buschens weinen in den Jahren, brennen sie die Lubumo, die Knuscher, quälts, kein gerade, kein Institut, aber ein Schock, Instituts, de quella Tiara, de quel Konturn.
0: Wo sind Sie in den Jahren?
1: Nee, also, ich muss schon dort rund, Doktorat, sind ich aus Duas Gala, Kalifornien. Mio bab, de doctorat. Lei era, perdeva il tempo dentro Berkeley e dentro Turic. Allora, non c'era una dina, questo qui in regime del tempo medievale. Perdeva dina tutto il suo lavoro con lui. Allora, era un per me in Corea, minchon. Allora, aveva dina tutti, ma aveva insieme con lui.
0: Questo cioè, par de quei tross che lui aveva.
1: Esatto, tross, sì. C'è che lui aveva una, the sun never sets on his empire. Perché era di tutto il mondo si
0: cicla. Il soleil va mai derendeo in suo imperio.
1: Esatto. Cioè, perché la Corea, l'Asia, l'America, l'Europa, di si cicla lavoro con la sua ricerca.

0: Pink Floyd e la canzone Eclipse. Vostat leis il profil col cosmolog Lucas Lombriser. E nos essen già arrivati alla davosa parte dell'emissione de dots, e che hai opinau in qual domanda curta per vos. La prima ai descrivi vos etzi con trais pleits.
1: Mervellus. Ciao dir. Ed in tai per la fisica, con il problema si calma mai creativo. Sì.
0: Perciò è se vos ots ingraziaivels.
1: Ja, per fibia causa. aber de la famiglia schon qualche data mi, in senso il pibia, qualche drovo le de zu den Gezeigels. Da schiave schim bient.
0: In che situation per di sus la pazienza?
1: Also Resto chef per per per giovens forse aber causes schwesen sich ich mal gest jetzt sagen ich aber perder mal pazienza ni show vesel ni aud arguments biologics che sai quei quei magari gref aber so busche che also tal experience del luvrai halt seit certon kins retenko ni was also so poche fosa so. Sì, sì, però c'è c'è.
0: C'è hai vi stems di Jon preferiu?
1: Ah, è da buon. Na, se io mon, io mi vien, se capesce, ai, special, mein, il gijon halt, ai, con famiglia, questa, schon super, als gavis, non si, privilegini, bode, vi, tons colm, se grond, logos, di kunschkis, se c'è. C'è che halt boi in Mare della Stadt, jetzt man aber effe boi in la Mare fa boing, sono da. Also jetzt gaudi lo e. Forse il stem sente eins, che lo, ce lo mo freude plover, e so, ne pi paug interessant.
0: C'è hai avuto se completa mai totina?
1: Also c'è generale, se so boi di qua, per cui che senza schon in a persona che ha interesse e vast, e beh, das ist marvelous. Ci dazi c'è, sa schon, c'è pa mai fascinazione da sono qualche verso ebbe in vasto con l'interesse
0: de vose da monda c'è monte per vos patria
1: also con quel che ho per esempio oggi è un primo romanzo senza che ho vivo e in proprio in liu romanzo ad esempio ma sono in tegina devo dire che quella domanda ne boh de non de kins wing ni de new kins als las regis so de zer halt schon de schau ko sa a kun identifikation kins a personal mein kun in region ka ka ja ka fa o in zert ander persone de per mai jetzt schon parte con la patria ni fu
0: Lucas Lombriser grazie al fippo col discorso
1: dei grazie al fippo
0: ed in cordial un graziament e a vous speciales auditures, speciali auditures per vies interesse, mio nome è Adrian Camartin. Je vous avais mon gatau in a parte quel profil, se vais vous auch in a gattatla el si la pagina internet der Radio-Television Schweizer Romancia, sin rtr.ch/profil, ni naturalmein sin play rtr. Nun so eine un innerkanzung gespecher, Adele, Skyfall.
1: E quel film quando Rao dona io che non erano nelle galtiare a quel momento avanti non erano io sta in Scozia quel film giuga già per una grande parte in Scozia io se capisce è una canzone fantastica e io posso non è bugien se il cruce ma è contato
0: Lucas Lombriser grazie a te.

0: Il dit der RTL.
1: Il tema stil G, oz kun live caduf. Buonasera. Il canton Grischun extende il comando fa fiuc absolut, usa il puschlaf e la val mesauc. Tocca nos era sur tutto il Grischun del nord per tu caus, a parte del Grischun central. In quellas regions ascins bupli fa fiuc ordai fra il territori habitau. La situazione venne il proximo gis probabil boa se migliorà, per quanto la Confederazione avvertisce di una nuova onda di calira in Svizzera, ne vende da me un toccan gli indes gis, in stoppi quinta con temperature toccan 31 gradi. El sit all'onda di calira già anciat. A Cernet stati in combatte elettoral pel presidi comunale il settembre. Fadri Guller da Braila ha annunciato che il candidato da Nova Main, qua è il confermato in virs RTR. Già per le due elezioni aveva Guller candidato, denton senza successo. Lui aveva Domenic Touch faccio la corsa per il presidi. Ed è Letz vuol candidare per la prossima periodo d'uffici. El Grischun combatten las Vischneunkes per l'ung dell'autostrada a Tredisch da Pionz col traffic d'uncida. La fracción del Cusel Grand de la PPS ha per quai incumbenzau la regenza grigiuna d'examinar il model de Birsfelden che castiescia mincin che vulma unci il traffic. Ed è la partida verde grigiuna a fac quella domanda. La regenza grigiuna è denton skeptica. A Birsfelden sa tracti de vias comunales che fan bo part de la legge nazionale de vias de transit. Las vias qui pertocca il Grischun denton schon et an orleja stoppins scha viert quellas. Il model de Birsfelden ai vinavon un incasta d'arcira, la regenza vu per quai l'emprim specia

0: il process, avon che examina il project pli in detail. Il Davos Plait vendanton a vi il Cusel Gron. L'autor Puschlavin Massimo Lardi ha morto la veglia decina da 1890, quai rapporta RSI. Lardi che è nascius alla prese, a Zurons viviu a Quira, io che la è stato scolast al seminari da scolastas e scolasts. In ses codis a Lardi surtut descret la realtà da viver el grigiun italofon. Il 2017 il Puschlavin venius un draus col premi grigiun da letteratura. Tom Porotz ed in abbiala sera.
1: La saira ter RTL. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finta la scovrida. LTR. Usciveria. Scolavitta.

musica per Rine Schadin. Per Tai. Per Mai.

Proverbis. Il feu et l'aua sunt buns servitors, ma nos signors.

Es mans van a spas ni mes chaves e au mai instarizada.

Il sound de Donat Cadruvi. In sofa la neg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scins mira de tir, la svelta saltada, la scrotas del rom, madiras e melnas, luesi in sal de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Notte d'amour da Luise Famos. Tutte steiles del firmament sun crodades, co foglies d'otuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio ti les asch scurantades.